Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Ecco, a questo punto anche questo CD è finito, ma non è proprio finito perché se aspettate un momentino arriverà una sorpresa, cioè una canzone che non ho scritto nei titoli, ma che ho trovato in una vecchia scatola di casa mia, questo appunto questa cassetta, questo DAT, dove appunto c'era questa canzone che si chiama Fotografia, che io non ho mai registrato. E volevo rifarla, ma alla fine non veniva mai così come era originale, così come in questa versione che tra poco arriverà. Io spero di incontrarvi presto in giro per l'Italia, in giro per tutti i posti dove andremo noi. Stefano è qua con me che vuole risalutarvi convivendo. Prego, Stefano. Ecco, ha aggiunto un ciao. Quindi sta già diventando molto più sociale del solito. È bello sempre immaginare e scrivere canzoni, registrarle e pensare che qualcuno dall'altra parte di una radio, di un impianto hi-fi ascolta tutti i tuoi sogni e desideri, che prima sono appunto i tuoi, poi diventano quelli anche vostri in questo caso. Gli amici del sito sono sempre super attivi, gli amici della chat, le persone che vengono ai concerti, e quest'anno abbiamo grandi, grandi, grandi impegni. Io sto molto bene, sono felice, ho finito questo appunto album con grande energia e grande forza. E a questo punto vi lascio con questa piccola sorpresina che ormai ha più di 15 anni, ma che ho voluto tenere originale. Fotografia. Un grande bacio a tutti, e con voi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Siamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io. Ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni, partire senza mai ritorno.

è tanto che te lo volevo dire. Non siamo stati granché insieme, ma ho visto il mondo coi tuoi occhi.

futuro, piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

0: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati, con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Pesero, New York, ed era già di moda una musica nei metrò. Con un pretesto inutile lo vennero a cercare, lui che sapeva

Dopo la guerra non restò che fumo tra le dita. E un treno sta arrivando da dietro la collina. E tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro disse vero,

0: Radio G, la radio della tua città.
1: La la la la la la.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie. Oggi giovedì 28 maggio 2026. Andiamo subito a leggere le notizie dal centro. Parte con la foto della fontana di Pescara che torna, risorge la fontana d'arte, la città riabbraccia Ettore, dopo 20 anni il degrado e abbandono rinasce il monumento dell'artista Spalletti. Poi, prima pagina canonica, l'esame al posto degli amici, Teramo, due giovani alla motorizzazione per sostenere i quiz per la patente per conto di altri. Uno fugge quando gli vengono chiesti i documenti, l'altro bloccato alla fine del test. Si ribalta il furgone, 8 feriti, maxi tamponamento in Alto Adige per 4 coppie di penne. Poi Catrin, vogliamo rimanere qui in Italia, il caso di Palmoli sbarca Atri consegna alla fattoria sociale food truck per Urabilandia, il nuovo mezzo donato dalla BCC di Castiglione e Pianella. Atri travolta sulla strada, decisive le telecamere. Poi basket a 2, Roseto perde a Ruvo e sprofonda in Serie B. E andiamo sul soppalco, riforma dell'acqua con 1 o 2 gestori, deciderà la giunta, quindi non è stato deciso nulla, sostanzialmente non è detto che i gestori siano 2. Di Francesco, idee e calcio, il coraggio ci ha salvato, l'intervista all'allenatore che ha salvato il Lecce. Il caso di Palmoli, Catrin, resteremo in Italia, i bambini vogliono tornare a casa, è stata da Vespa, ieri sera non mi veniva, mi è venuto Fede, ma più o meno diciamo che l'andazzo è quello. Perché il centro ha scritto che ha insultato Legnini in piazza? Lo chiede Marsiglio, che manda una lettera aperta al centro. E poi Oro Blu d'Abruzzo, la riforma idrica, 1 o 2 gestori dell'acqua, l'ultima parola a Marsiglio, le tappe dell'iter, entro un mese Ersi farà la sua proposta sul taglio delle 6 società. Poi lo studio tecnico passerà al vaglio delle commissioni e del consiglio delle autonomie locali per i pareri obbligatori, alla fine deciderà la giunta di centrodestra. La riforma idrica si concretizzerà alla scadenza della concessione dei contratti in corso, 5 su 6 finiranno nel 2027, solo la Gran Sasso Acqua cesserà nel 2031. Parlano i 3 dell'opposizione che hanno abbandonato l'aula, una legge non concertata, ma quell'accordo ci lascia perplessi. Mariani, Pepe e Cavallari, bocciate le nostre proposte per dare valore ai sindaci e alle assi. Magnac intanto vola a Bilbao per l'automotive, l'assessore alle attività produttive in Spagna per l'Assemblea delle Regioni Europee del settore auto. L'azienda di Pescara e Chieti, l'ACA, ora già si candida, noi sempre più efficienti, la presidente Brandelli, presente il bilancio appena approvato, siamo in crescita, utile quasi raddoppiato in un anno, da 3,6 a 6,5 milioni, pronti gli investimenti. Il PD dice stiamo con i medici, servono più fondi, Paolucci, Di Marco e Blasioli incontrano i camici bianchi dopo la protesta, la regione dia risposte. L'affare dell'edilizia, Lance, non siamo speculatori, vogliamo migliorare Pescara. I costruttori intervengono dopo l'inchiesta aperta della Procura sui palazzi troppo alti, siamo imprenditori che lavorano nel rispetto delle regole, non cerchiamo scorciatoie. Il Movimento 5 Stelle, arriva il cemento nelle zone rurali, ancora scontro sul regolamento del progetto di sviluppo aziendale votato dal centrodestra. Sospiri, a Chieti serviva unità, avrei puntato su Colantonio. L'intervista sulle elezioni a Lorenzo Sospiri, Sicari rimane un ottimo candidato e un amico, sul ballottaggio se ci ricompattiamo vinciamo, sarà Legnini a diventare sindaco invece, dice Gileno. L'inchiesta questa sera su Rete 8, 80 anni dal 2 giugno del 46, quando l'Abruzzo si schierò per la monarchia. Referendum nella nostra regione, non vinse la Repubblica, finì 53,2% a 46,8%. Chieti votò in massa per il re, fu la prima volta delle donne nella cabina elettorale. Le crisi internazionali, sprint dell'Unione Europea sull'ingresso di Kiev, il no assoluto della Lega. Carroccio tiene il punto, Kiev non ha i requisiti e creerebbe un danno economico e sociale. Tajani chiarisce, siamo favorevoli, ma l'adesione deve riguardare prima i paesi balcani. E intanto Zelensky torna a chiedere aiuto a Trump, più munizioni contro i missili russi e von der Leyen ribadisce il sostegno. L'Iran pubblica l'accordo, il gelo degli Stati Uniti, il presidente americano si dice insoddisfatto perché nessuno controllerà lo stretto, si registra una brusca frenata sia sulle sanzioni sia sullo sblocco dei beni. Intanto a Gaza il piano di Donald è al palo, per il Financial Times non ci sono i soldi, nemmeno un dollaro, vi ricorderete il famosissimo Board of Peace dove Tajani andò col cappellino rosso sostanzialmente si è rivelato per quello che si pensava fosse. Gli scenari politici, legge elettorale il 26 giugno in aula, la decisione presa dalla conferenza dei capigruppo alla Camera, l'ira delle opposizioni, non è possibile procedere con forzature. Chat antisemite di Fratelli d'Italia a Trento, il PD, la Premier chiarisca in Parlamento. Caso del Mastro, la procura vuole acquisire le chat, faro sui messaggi con Carroccia accusato con la figlia di riciclaggio. L'uomo di Trump sbanca in Texas, la sfida tra il controverso Paxton e l'astro nascente dei democratici Talarico. Sanchez sotto assedio alla Guardia Civile al PSOE, il blitz mentre il primo ministro spagnolo era in visita a Roma da Papa Leone XIV. Lui dice no alle elezioni anticipate, non posso convocare il voto per interessi di parte. E un altro ex primo ministro, Sarkozy, parla in tribunale al processo di appello sui fondi libici. Lui dice mai tradito il popolo francese. Rissa finita in tragedia, muore accoltellato in stazione a Milano, la vittima è un 22enne, si cercano 9 persone, regge al momento la pista delle ganghe, Salvini tuona, pronti più militari. Ebola, contatti con un malato, chirurga torna dal Congo. Intanto il Fondo Monetario Internazionale avverte, il debito è troppo alto, Giorgetti incolpa il superbonus, scenderà quando pagheremo le rate del passato, bocciato dal Fondo Monetario Internazionale il taglio delle accise. L'obiettivo, al fine di rafforzare la fiducia del mercato, è quello di accelerare il consolidamento fiscale. La previsione del Fondo vede l'Italia muoversi ancora un passo moderato per sfide e fattori esterni. Teramo, nuove opportunità, risorse per la crescita, turismo e agroalimentare, 2 bandi da 1 milione di euro. Il GAL Terre Verdi sostiene e finanzia progetti di sviluppo per le piccole e medie imprese del territorio. L'obiettivo è rafforzare il brand Terramane e lanciare il distretto rurale delle colline verdi d'Abruzzo. Corsi per investire nella Valle delle Abbazie, al via la formazione gratuita per operatori turistici, giovani disoccupati e aspiranti imprenditori. Il trucco, sostituzione di persona, all'esame per la patente, al posto degli amici scoperti 2 furbetti. Si tratta di episodi distinti che si sono verificati a pochi giorni di distanza alla motorizzazione civile. Uno è fuggito quando gli sono stati chiesti i documenti, l'altro è stato bloccato a fine prova dalla polizia. Operazione al cuore, salvata una 23enne, la giovane donna soffriva di svenimenti per un problema cardiaco, al Mazzini l'intervento mini invasivo. Il post voto nei 4 comuni teramani, il Partito Democratico, analisi amara della sconfitta, risultati da leggere senza alibi. Il segretario provinciale Verrocchio annuncia un'assemblea di partito per fare il punto della situazione. Soddisfazione in casa centrodestra, Gatti meglio di così non si poteva, Valentini plaude a Tancredi. Atri Progetti e Solidarietà, un food truck per Urabilandia, il dono della BCC di Castiglione. Il mezzo permetterà a ragazzi e ragazze della fattoria sociale e didattica di vendere i prodotti in strada. Il commissario Palestini dice ci consentirà di ampliare le attività laboratoriali e le occasioni di inclusione. La consegna del nuovo veicolo è stata occasione di festa con la musica di Ropopò e di riflessione sulla rete di supporto per le realtà sociali. L'impianto di Atri oggi sarà discusso in regione, il coinceneritore approda in commissione vigilanza. Tortoreto verso le comunali 2027, Partito Democratico, alleanza larga per le elezioni, progetto e candidati condivisi. Il segretario Di Sabatino traccia la linea per l'unità della coalizione a un anno dalla sfida alle urne. Avviato un percorso di rinnovamento, coalizione aperta a movimenti, associazioni e cittadini. Martin Sicuro, aperitivo con l'autore, domani il libro di Innocente, poi a Sant'Omero, scuola elementare, piano sulla sicurezza. Veniamo a Giulianova con la querelle su via di Revel, cambiamento contestato, c'è il doppio senso, irregolarità, pronti al ricorso. Entra in vigore la modifica della viabilità del tratto ovest della strada. Di Carlo dice molti ci ringraziano, il comitato civico contrario annuncia battaglia. Agli atti non c'è parere dell'ufficio dei lavori pubblici. Se siete passati via d'Andrea è già tutto pronto, le strisce sono state fatte, per il momento ancora non viene aperta, meno penso che c'è la transenna, però presto lo sarà. Multe, un avvocato per le cause, la giunta dà il via libera alla nomina del legale per le controversie con i vigili. Semafori intelligenti e multe, i cittadini contestano e resistono, servono gli avvocati. Il comando di polizia locale guidato da Giustini ha reso noto di dover essere difeso nelle cause in cui sia parte il comune e nello specifico in tutti i procedimenti nei diversi gradi di giudizio. E l'avvocato designato è Claudio Barletta del Foro di Milano. Centri estivi, aperto il bando per le proposte dei privati, poi la terza giornata della rassegna, festival, oggi c'è la banda militare ucraina. C'è l'avviso per la disinfestazione contro le zanzare, lo trovate pubblicato sulla nostra pagina Facebook, poi magari ci andiamo e vi diamo le date. E adesso invece verso il vuoto, a Roseto, la nuova alleanza, siamo Roseto con il centrodestra, un po' di qua, un po' di là, firmato l'accordo anti-Nunes, i partiti della coalizione siglano il patto elettorale con il gruppo civico fondato da Tommaso Ginoble. La Presidente 40 resta in corsa per la candidatura a sindaco, l'alternativa è Di Giuseppe di Fratelli d'Italia. Pronto l'avviso per l'utilizzo degli impianti alle società, lo sport in città, servizi scolastici, l'asilo, Ventre, riapre a ottobre, potrà ospitare fino a 60 alunni. La plastica riciclata si spezza, lungomare, doghe rotte sulla passeggiata a Roseto. Atri, dopo la tragedia in via Molo, travolta in strada, telecamere decisive, la polizia stradale esamina le immagini per accertare le cause dell'incidente costato la vita alla 79enne Gabriella Pelusi. Strisce blu al via, il pagamento per l'estate, tariffa in vigore da sabato fino al 13 settembre, stessi importi dell'anno scorso. Ci sono 70 posti in più a Pineto. Silvi, colonia estiva, aperte le iscrizioni, poi ancora Pineto, benessere femminile al Cerrano. Pescara, che però non è Pescara, incidente in Val Pusteria, un morto, si ribalta minivan, feriti 8 abruzzesi, sono 4 coppie di penne in vacanza in Alto Adige, 3 di loro in condizioni gravi, il mezzo coinvolto nel tamponamento. Tragedia al Florida, chiusa via Regina Elena, si sente male al parco, muore 85 anni. Elisa Di Pentima, molto nota e stimata nel quartiere, si è accasciata all'improvviso, inutili tutti i tentativi per rianimarla. E torna la querela sulla movida a Pescara con la sicurezza, linea dura con i locali, nella riunione in prefettura necessità di potenziare i controlli e Carnevale invita tutti a collaborare. Montesilvano, verso l'estate, commercio e turismo, ecco l'idea della card, sconti per i villeggianti, la proposta del consigliere Tocco, oggi in commissione, ma Taucci di Confesercenti punta su servizi e ristorazione, i saldi ci sono già. Chieti, l'analisi del primo turno, ecco la geografia del voto. A Forza Italia 22 sezioni. Emerge la tradizione cittadina di centrodestra, ma sui singoli vince Legnini. Rissa alla Trinità, 23enne finisce in ospedale, due gruppi di tunisini in piazza, botte e sangue davanti a decine di passanti in pieno giorno. Febo si conferma leader e il più votato a sinistra, il presidente del Consiglio Comunale uscente stacca tutti con 377 preferenze, il 47% della coalizione dice è un risultato storico, ma potevamo fare anche meglio. A Palena inizia l'era della sindaca, la Verna al lavoro per comporre la nuova giunta. E poi a Guardia Greca invece i primi atti di Prinzio Bis, c'è cioè la piscina, il primo cittadino riparte dopo la rielezione, perfezionate i dettagli per la gestione. L'Aquila lotta allo spaccio, auto noleggiate e poche dosi, ecco i turisti della cocaina, smantellate tre organizzazioni criminali, arrestate 25 persone, 40 sono gli indagati. Siamo allo sport, Serie A, Milan, Iraola si allontana, Grosso Fiorentina è fatta, i rossoneri sondano altri profili, oltre a Xavi e Glasner spunta Van Bommel. Il Real tenta bastoni, Ildiz resta, Ederson dell'Atalanta verso il Manchester United, la Roma pensa a Scamacca. Sonego, Cinà e Paolini salutano il Roland Garros, azzurri eliminati al secondo turno, oggi torna in campo Sinner alle 12, la sfida contro Cerundolo. Aia, arbitri, c'è un altro esposto, si muove la procura, voti bassi indotti dall'alto, la denuncia di Guido Alfonsi, presidente della sezione abruzzese dell'Aquila. Nell'ultima giornata cambi e valutazioni sospette per estromettere Dionisi. Parla, c'è l'intervista di Francesco, Eusebio vince la sua sfida, salvo con idee e coraggio. Il tecnico pescarese a Lecce mantiene la Serie A e ora è pronto al rilancio. Ciclismo, sorpresa, Valgren ad Andalo, Vingegaard controlla il giro. Terzo posto per l'italiano Caruso, entra nella top 10 in classifica generale. Serie C, asse caldo, Pescara Venezia, e la Dade Berardi sul piatto, piace il trequartista marocchino e il baby pescarese può finire in laguna. E poi giallorossi, Giulia Nova è testa a testa tra Pergolizzi e Del Grosso, D'Ercole lavora per definire l'allenatore, l'annuncio atteso nelle prossime ore, intanto il sindaco Costantini sarà coinvolto nella società nel ruolo di coordinatore. Il rinnovato Giulio Nova è pronto per la prossima stagione, manca solo un dettaglio, ma è questione di ore, vale a dire il nome del tecnico, dove a contendersi la panchina del Giulio Nova sarebbero Rosario Pergolizzi, che sarebbe una conferma, e Cristiano Del Grosso, reduce dall'esperienza con la primavera del Palermo. Ma intanto si sono fatti passi importanti nella società, e una notizia che balza agli occhi è un coinvolgimento diretto del sindaco Ivan Costantini, cosa che non era mai successa in passato. Ma diamo uno sguardo ai vari organigrammi. Il direttivo risulta composto. Alessandro Mucciconi e Ivan Costantini ricopriranno il ruolo di coordinatori. Gianluca Conte sarà responsabile commerciale dei rapporti istituzionali della pubblicità. L'area acquisti e finanziaria sarà affidata ad Alessandro Mucciconi, Carlo Di Cardo e Sandro Ianni, mentre il settore marketing sarà curato da Massimo Rosso e Federico Vallese. Poi via via tutte le altre cariche potete approfondirle sul giornale Teramo. Via i colloqui, si lavora la conferma di Alessandretti, dal Cason spinge la Sant'Egidiese, dice daremo il massimo. I giallorossi domenica nel ritorno contro l'ex SPAL si giocano l'accesso alla finale playoff per la Serie D. Coppa Italia, eccellenza femminile, il Pineto vince con il Perugia e stacca il pass per i quarti. Pallacanestro a 2, Roseto perde e sprofonda in Serie B, gara 5 fatale per la Liofil che mi biancazzurri KO a Ruvo di Puglia nella finalissima play-out, retrocedono dopo un solo anno, pesa l'infortunio di Harrison. E Finelli non parla alla stampa, la delusione del coach biancazzurro, poi abbiamo terminato col centro, passiamo al Messaggero Abruzzo. All'Aquila stroncati, tre clan della cocaina, 25 arresti, spacciatori incensurati fatti arrivare dall'Albania. La sindaca di Spoltore contro la fusione Nuova Pescara Trulli, questa è un'annessione. Poi bufera sugli arbitri, la denuncia di Alfonsi, danneggiato Dionisi, esposto dal presidente aquilano dei fischietti alla procura della FIGC e al pubblico ministero di Milano, Ascione. Allarme in Valle Peligna, nuovo sabotaggio idrico, stop all'irrigazione e caccia ai colpevoli. E sfida a Legnini, centrodestra alla ricerca dell'accordo, poi spiagge adatte ai bimbi, in Abruzzo 11 conferme, la bandiera verde assegnata dai pediatri, come sempre ci siamo anche noi, come Giuliano Vallegri a Pescara, oggi si consola con il premio dedicato a Galeone. Sul suo palco da domani è a tutto street food al porto turistico di Pescara, poi fra Teramo e Angiulli il divorzio è vicino. Serie C, Pescara, rinascita dai senatori forcing su Insigne, Bettella e Brugman. Bufera sugli arbitri, la denuncia di Alfonsi, danneggiato Dionisi, esposto del presidente aquilano dei fischietti alla procura della FIGC e al PM di Milano, Ascione. Condotte dolose in relazione a Lazio Pisa che configurerebbero il reato di frode sportiva. Riforma del servizio idrico, via libera della regione, arriva un po' in ritardo il Messaggero, poi Pescara, Nuova Pescara, Trulli, non è una fusione ma un'annessione. Famiglie in difficoltà, sempre a Pescara, pacchetto di misure, Pescara solidale, 4 avvisi per bambini, anziani e gestanti. Comune mette a disposizione 172.000 euro per 300 nuclei familiari. Nuova rotatoria, via all'ampliamento della pineta d'Annunziana più verde. Il questore Solimene o Pescara nel cuore. Frasi omofobe sui social, l'antropologa dovrà pagare 113.000 euro di danni. Andrea Paci, 39enne di Spoltore, vittima di post e insulti sull'orientamento sessuale. Il Tribunale Civile ha stabilito l'entità del risarcimento sulla base di una consulenza. Bilancio partecipativo, via al voto dei 21 progetti, i domiciliati da 16 anni in su possono esprimere una preferenza fino al 10 giugno, poi i risultati. Istituto De Cecco, gli studenti danno vita alla postazione per fare podcast e vodcast. L'Aquila, spacciatore insospettabile, ospitati in casa e bed and breakfast, stroncati tre clan della coca, 40 indagati, 25 misure cautelari, sono tutti albanesi tranne un romano. Le organizzazioni in città gestivano l'arrivo di incensurati dall'Albania, consegne in auto. Quattro boss a gestire lo smercio in periferia, Preturo, Scoppito e Pizzoli, incontri nei parcheggi. E ancora l'Aquila, intervento salva verde al Parco del Castello, partono le opere di manutenzione, il comune ha investito 100.000 euro, ricchezza in biodiversità e valenza artistica non hanno eguali in città. A Sulmona, nuovo sabotaggio idrico, stop, irrigazione giallo, deviato il flusso d'acqua dalla centrale di Anversa diretto al canale Sagittario 1. Secondo episodio, il consorzio di bonifica sporta denuncia e qualcuno di esperto. Centrodestra, attenzione dopo la sconfitta, Sant'Angelo e Piccone scuotono Forza Italia. Poi Chieti sfida con Legnini, il centrodestra cerca ancora l'accordo, con Antonio pronto a sostenere Sicari, ci stiamo organizzando per chiudere, ma con l'apparentamento ufficiale Forza Italia può perdere 2 consiglieri. Papa Leone accoglie i 400 fedeli di Furci, continuate ad amare il beato angelo, abbiamo portato la statua. Poi Teramo, anziane investite, il 40enne indagato, polemica sulle strisce pedonali sbiadite ad Atri, non ci sono segni di frenata dell'auto, accertamenti sulla salma della 79enne, sta meglio la 76enne. Cabinovia di Praditivo, verifiche dopo la valanga. Nell'ondata di maltempo di marzo, una slavina travolse il pilone numero 4. Attesi i tecnici dell'agenzia ANSFISA, gli operatori speriamo facciano presto. Si teme per il via della stagione estiva, tanto è scontro sugli impianti di Prato Selva e sui conti della GST. Botte in famiglia per comprare la droga. Nell'aula di tribunale la ricostruzione del fratello dell'imputato per maltrattamenti. Mio padre picchiato. Festival delle bande stasera all'orchestra militare ucraina a Giulianova. Passiamo allo sport del Messaggero. Pescara, la rinascita comincia dai senatori dopo Capellini e Acampora, e a breve rinnova, ora stretta su Bettella, Brugman e Insigne. Difensore può essere il capitano del futuro, mentre per Lorenzo è ancora tutto aperto. Pineto, la carica di Barilari, continuiamo a crescere. Game over, il Roseto dice addio alla 2, la Liofilchem perde la bella, Ruvo di Puglia e torna in Serie B. L'ultimo atto è stato un naufragio, squadra sempre sotto, 94 a 70. Teramo e Angiulli, c'è aria di divorzio, L'Aquila aspetta Merzetti e Seccardini. Scusate. Siamo alla prima nazionale del Messaggero. Ostacolo Hormuz per l'intesa. Teheran fa trapelare il memorandum. Controlleremo lo stretto con l'Oman. Gli Stati Uniti falso. Sarà accessibile a tutti. Fondo Monetario Internazionale, nodo debito, le misure sui carburanti sia temporanee e mirate. Il rilancio parte da Piazza di Siena verso l'apertura H24, Villa Borghese come Central Park. E poi il confronto con Crosetto e Palazzo Chigi. Meloni stop alle spese per le armi, prima l'energia. Legge elettorale, ecco il testo. L'opposizione dice no, forzature. Premio a chi raggiunge il 42% e niente ballottaggio. Il decreto legge in aula il 26 giugno, prima sì entro la fine di luglio. La Tangentopoli spagnola, perquisita la sede del PSOE, Sanchez sotto assedio, vede il Papa, non mi dimetto. Soppalco, Fialdini a viso aperto, confesso, io sono felice, vabbè. Calafiori, Roma, bello ritrovarsi in Champions, intervista all'ex della Roma, appunto, che con i Gunners si giocherà la finale di Champions. Ritratti romani, il teatro del gusto, dove va in scena la romanità vera. Bene. Abbiamo terminato con notizie dei quotidiani, andiamo a leggere invece, andiamo a salutare gli amici prima e poi ci facciamo qualche stacco pubblicitario. Buongiorno a tutti, direttore Gabriele, buon giovedì, buongiorno e buona giornata a tutti da Paola Cicconi, da Antonella Leonio, da Rita Piccioni, da Luigi Anni, da Eugenio Saporosi, da Loredana Ciaffoni, da Flavio Stacchiotti, da Silvana Di Gianvittorio, da Sandro Vagnoni, da Betty Alm, da Chiodi Luigi D'Anna, da Alfredo Di Federico, da Bruna Ruggeri, da Rita Ranalli e da Iole Del Re. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti voi. Bene, è il momento di fare qualche stacco pubblicitario. Dopodiché torniamo con le nostre rubriche, il meteo e tutto il resto anche sulla nostra pagina Facebook.
2: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
3: Chi fa il proprio lavoro con passione ama. Chi sente i colleghi come una famiglia ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
2: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia e le bontà quelle di sempre del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11 a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene, a Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
4: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
2: Sei un'impresa, un commerciante, un artigiano, un semplice cittadino? Sei un super indebitato, sotto usura, scambi assegni bancari per evitare i protesti? La tua azienda è presa di mira da chiunque vanti un credito verso di te? Non riesci a pagare i contributi, le imposte e i tuoi dipendenti per colpa delle banche che ti negano l'apertura di un conto corrente? Hai problemi di DURC per incassare le tue fatture? Il tuo cedolino paga non è sufficiente per pagare le finanziarie? La legge 108 del 1996 e la legge 3 del 2012 sono dalla tua parte. Ti senti schiacciato? Dillo a Resilienza. Telefona per un appuntamento al numero 085 802 8204. Un professionista dell'associazione ti riceverà, ti ascolterà e ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi. Non dovrai pagare nulla. Il punto di ascolto di Giulianova è in via San Michele 1A.
1: Allora, c'è una rettifica da fare, doverosa fra l'altro, perché ho sbagliato io. Vi avevo detto che via Town the Revel era ancora chiusa nel senso di marcia, lato ovest di via Town the Revel era ancora chiusa nel doppio senso di marcia. In realtà no, è aperta inutilmente perché oggi c'è il mercato e hanno comunque messo la transenna dal lungomare, quindi non si può girare a destra su via Town the Revel, anche se c'è il doppio senso aperto, ci dicono, ci hanno segnalato dalla via proprio, c'è il doppio senso aperto nel lato ovest, ribadisco, inutilmente oggi, e visto che c'è la transenna, no? Perché magari è tolta la transenna, magari diciamo, si continuava sulla linea che aveva scelto l'amministrazione, quindi si poteva andare in entrambi i sensi. Da oggi ci sarà la raccolta firme lì all'angolo della strada, appunto, di via Town the Revel con via Rossini, per chiedere di tornare indietro, e comunque oggi pare non ci siano neanche le forze dell'ordine, mentre ieri pare sia stata aperta già ieri in doppio senso, e ieri c'era la pattuglia dei vigili a verificare, a controllare che non ci fossero incidenti, vista la novità. Oggi pare invece non ci sia nessuno e i vigili chiamati non hanno risposto che loro comunque adesso non potevano andare, quindi diciamo che questa è la situazione, vedremo come evolverà. Sicuramente è una situazione dove gli equivoci sono all'ordine del giorno, evidentemente avevamo tutti capito, anch'io onestamente, che apriva il doppio senso di marcia sarebbe stato aperto dal 29, e si è voluto anche anticipare. E poi fra l'altro oggi, ripeto, c'è una transenna che vieta di girare verso ovest, e comunque invece diciamo, dal punto di vista almeno dei segnali, il doppio senso è attivo sul lato interessato, sul nuovo lato interessato di via Town the Revel. Bene, questo è quanto. Allora è il momento di sentire Pierluigi per il meteo, vediamo cosa ci racconta oggi. Oggi è nuvoloso, ce l'aveva detto che c'era questo passaggio fra oggi e domani. Allora, eccolo qui.

0: Buongiorno.
1: Eccoci.
0: Allora, c'è questo passaggio nuvoloso, anche se è l'AFA, diciamo, quel venticello da nord, no, ancora no?
1: Ancora non spinge, il venticello da nord che poi diventerà da nord-est farà sì che nel pomeriggio si accenderanno diversi focolai temporaleschi sulle aree appenniniche, però la direzione ovviamente in moto delle correnti porterà poi tutta la nuvolaglia verso l'interno, che significa le porterà verso la provincia.
0: Infatti ieri sera è arrivato un allerta meteo da parte della protezione civile per le aree interne.
1: Esatto, aree interne è la provincia dell'Aquila, perché le province dell'Aquila con le correnti da est prenderanno i temporali che si formeranno a ridosso dell'Appennino, tipo il Gran Sasso o la Maiella, e ovviamente saranno interessate temporali. Qui da noi direi praticamente assente la precipitazione, se non qualche temporale sulle aree proprio più interne. Potrebbe anche arrivare qualche goccia qui al mare, ma ad oggi l'AMA non lo prevede. Certamente avremo un abbassamento della temperatura, non da adesso ma nel pomeriggio, e dal pomeriggio e domani avremo un abbassamento delle temperature che porteranno qualche grado in meno e ovviamente anche meno umidità. Poi da, diciamo, sabato e domenica si

0: dovrebbe arrivare qualcosa, se no Muraglia spazza.
1: Va bene, quindi comunque Molafa stamattina ce la prendiamo tutta praticamente.
0: Ce la prendiamo perché anche perché ci abbiamo prefrontale porta l'Afa, quindi questa è la situazione.
1: Oh, c'è, abbiamo detto, scusa,
0: la lentezza urbana che fa rumore qui, quindi
1: ti preoccupare. Qui in radio da fuori la sentiamo ogni 3x2 qualsiasi cosa, perché sei pullman, i camion, la lentezza urbana, la spazzatura, qualsiasi cosa, quindi siamo abituatissimi. Ascolta, ma perdonami, forse non ti ho seguito io, sabato e domenica com'è il tempo?
0: Il tempo è più soleggiato, continueranno le correnti da nord-est, quindi il tempo sarà permanentemente soleggiato, farà meno caldo rispetto ad oggi, però farà un pochino più caldo rispetto a venerdì, diciamo sarà una via di mezzo a livello termico tra oggi e domani, però il tempo sarà soleggiato, qualche nuvolamento.
1: Nulla a che vedere con i 32-33 che abbiamo avuto ieri e l'altro ieri, cioè ieri, no.
0: No, arriveremo intorno ai 28.
1: Ah, vabbè.
0: Quindi sarà un pochino più freddo.
1: Si sta bene,
0: oggi,
1: si sta
0: domani
1: bene.
0: Domani invece con la ventilazione da nord-est, anzi, oggi pomeriggio, a domani con la ventilazione di nord-est, potremmo scendere anche fino a 27-26.
1: Va bene. Poi comunque si seccherà un po' l'aria pure, no? Quindi.
0: Esatto.
1: Va bene. La finale Champions quando è?
0: La finale Champions sabato alle 18. Ieri Crystal Palace ha battuto Rayo Vallecano, ha vinto la, col gol di Mateta, ha vinto la Conference League. Quindi dopo la sconfitta anche il Crystal Palace, che due squadre inglesi hanno vinto i trofei, vediamo se ci riesce l'Arsenal a fare il triste, anche se secondo me è molto difficile perché Paris Saint-Germain è molto più forte. E per il resto, finale Lega Pro libera per la Serie A tra Ascoli e Brescia, sono tra squadre più forti, probabilmente giocheranno questo posto che manca per andare in Serie B. Vabbè, niente, il resto non c'è nulla. Il Monza deve solo battere il Catanzaro, ma ormai ha vinto 2-0 fuori casa, penso che sia quasi finito, quindi è una formalità, dovrebbe essere, per Serie A. Diciamo che i giochi sono fatti più o meno.
1: Va bene, grazie, buona giornata, noi ci aggiorniamo domattina col direttore, buon lavoro,
0: grazie.
1: Ciao. E questo era il meteo. Allora, vi avevo detto che appunto vi ho dato una notizia sul centro che era uscito il calendario per le disinfestazioni nei mesi di maggio e giugno. Maggio ormai è andato, ma vi diamo contezza di quante delle date e vediamo che sono tutte a giugno, ovviamente, salvo l'11 maggio, ma è stata fatta la derattizzazione ed è stata fatta disinfestazione antiralvale pure l'11 maggio, ma non ne abbiamo avuto notizia. La prossima sarà, oggi è 29, quindi la prossima sarà l'8 giugno con una disinfestazione adulticida al Lido e al Paese dall'8 giugno e bisogna chiudere le finestre, evitare di stendere la biancheria e non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento per almeno 2 ore, evitare di stendere, abbiamo detto, la biancheria, evitare il consumo di frutta e verdura senza il dovuto lavaggio nelle 24 ore successive al trattamento. Penso si tratti di frutta e verdura che sta fuori, non quella che avete nel frigorifero. Allora, quindi queste sono le date, le prossime date. Poi comunque sulla nostra pagina Facebook trovate tutto il calendario, quindi fate attenzione, insomma l'8 giugno la prossima, poi il 9 giugno ce ne sarà un'altra e a seguire fino all'ultima che sarà passando per il 15, l'ultima sarà il 22 giugno. Bene, vi abbiamo dato contezza anche di questo, è il momento della pagina degli auguri che come sempre è offerta da Marc Caffè.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar, pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marc Caffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
3: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marc Caffè.
4: Marc Caffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Che buono è!
4: È Marc Caffè!
1: Allora, abbiamo detto, oggi è 28 maggio, Ferranda mi frega sempre, oggi è San Germano di Parigi. Saint-Germain-des-Prés è

0: oggi tra i quartieri più suggestivi di Parigi. La chiesa che vi sorge è stata ricostruita nel 1990 dopo la distruzione dell'abbazia precedente. L'edificio, che sorgeva appunto nei prati attorno a Parigi, era stato voluto da re Childerico, che l'aveva donato a Germano, nato nel 496, abate del monastero benedettino di San Sinforiano, cui attribuiva la sua miracolosa guarigione. Saint Germain divenne il monastero più importante di Parigi e uno dei grandi polmoni spirituali dell'Occidente. Germano fu poi nominato vescovo di Parigi, dove morì il 28 maggio 576 e fu sepolto nella chiesa che porta il suo nome. Tanti auguri a chi si chiama Germano, portategli i nostri auguri se li conoscete, e chi ci ascolta e si chiama Germano abbia gli auguri di buon onomastico. Allora, oggi 28 maggio facciamo tanti auguri di buon compleanno a Matteo Marini, a Sara Romanelli e a Giovanni Pistilli. Tanti auguri di buon compleanno a voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66. Bene, è il momento del secondo blocco pubblicitario di oggi, è l'ultimo, e poi dopo torniamo con l'almanacco e le ultimissime notizie.
1: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
2: Creatività. Una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello. Professionalità. Lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica, come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.
3: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri i prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76 Giulianova, telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
2: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
4: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
5: È meraviglioso!
4: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
6: È meraviglioso.
4: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
6: È meraviglioso!
4: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
7: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
2: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova.

0: tecnologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it.
1: Bene, torniamo in studio, facciamo un salto sulla nostra pagina Facebook, però prima salutiamo, buongiorno ero arrivato credo a Valentina Campetti, buongiorno a Loriana Ciccioni, buongiorno ad Anna Maria Ruggeri, a Maria Ida Petrella, buondì, e Rossella Mattiucci, buongiorno direttore, e Gabriele. Allora, andiamo su la nostra pagina Facebook, vediamo se c'è qualche aggiornamento da parte del direttore. C'è la rubrica pillole di libri, che è arrivata alla 119esima puntata. Lorena Marcelli della sessione culturale 15 consiglia un libro da scoprire. Vediamo, ascoltiamo.
2: Ben ritrovati amici sulla rubrica pillole di libri in collaborazione con Radio G di Giulianova. E il Quid, Associazione Culturale di Giulianova. Io sono Lorena e faccio parte dell'Associazione Culturale. Oggi sono qui per parlarvi non di un romanzo, ma di una raccolta poetica. Il guscio delle cose di Daniele Cavicchia, il mio poeta preferito. Per chi non lo conoscesse, Daniele Cavicchia è un poeta e autore di Pescara, pubblicato questa raccolta con Passigli Poesia. Perché oggi parliamo di poesia? Perché ci sono libri che si leggono per evadere e libri che invece si leggono per ritrovarsi. E Il guscio delle cose di Daniele Cavicchia è proprio un libro che serve per ritrovarsi. Appartiene a quella categoria di libri che si leggono con calma, con lentezza, parola per parola. È uno di quei libri di poesie che ci scava dentro, che ci costringe a guardarci con i dolori, con le paure, con i timori che sono dentro di noi. In un mondo che corre e che fa rumore, spesso ci si ferma alla superficie della vita. Invece Daniele Cavicchia, con le sue poesie, ci costringe a rallentare il tempo, a fare spazio al silenzio, e ci invita a scardinare la superficie della realtà e scoprirne il nucleo più intimo. Perché leggerlo? Oltre perché sono delle bellissime poesie, in uno stile molto molto particolare che non può essere accomunato a nessun altro poeta. E Daniele Cavicchia bisogna leggerlo per capirlo e per capire le sue poesie. E oltre alla prefazione di Eugenio Borgna, bisogna leggerlo perché ognuno passa come può, oppure passa come altro decide, ma un albero resta un albero e un ricordo un ricordo. Come poi sia possibile incontrare le cose mentre accadono è il mistero dei misteri, del fato se si preferisce o del Dio se si crede. È la forza della parola nuda. Cavicchia non usa artifici linguistici. I suoi versi sono limpidi, essenziali e proprio per questo arrivano dritti al cuore, come una confidenza sussurrata. È un viaggio nella memoria del mistero. Come recitano appunto i versi che vi ho letto, l'autore si interroga sul mistero delle cose che accadono, sul peso dei ricordi e sul senso del nostro passare nel mondo. È una poesia in cui ognuno di noi si può rispecchiare e può ritrovare se stesso in un qualche modo. Se non lo conoscete, io vi invito veramente a leggerlo, a innamorarvi delle poesie di Daniele Cavicchia, della sua lirica splendida, della sua lirica particolare e unica. E vi consiglio di leggerlo durante i periodi in cui avete tempo di riflettere su voi stessi. Grazie per l'attenzione come sempre e vi rimando al prossimo appuntamento con Pillole di Libri di Radio G. Ciao!
1: Bene, torniamo in studio e ringraziamo l'associazione Quid per i contributi che ci dà ogni settimana. Leggete perché apre la mente. Andiamo a leggere l'almanacco del giorno che ci invia Vincenzo, puntuale come sempre. Oggi è la giornata mondiale del cane senza razza, è la giornata mondiale dell'hamburger, è la giornata mondiale del gioco ed è la giornata internazionale dell'igiene mestruale. Dal 25 al 31 maggio è la settimana della solidarietà con i popoli dei territori non autodeterminati. L'almanacco nel dettaglio. Alle 7.44 il clima era caldo, la temperatura a 24 gradi, l'umidità al 61%, il vento a 7 orari. La massima sarà di 26 gradi, la qualità dell'aria è leggermente peggiorata rispetto a ieri, l'indice è 55, considerata moderata. Il sole è sorto alle 5.29, tramonta alle 20.34 e culmine alle 13.01, la durata del giorno è 15 ore e 5 minuti. La luna sorge alle 18.06, tramonta alle 3.53 di domani, la fase lunare è gibbosa, crescente, visibile all'83%. Nati oggi, il 28 maggio 1676, 350 anni fa, Jacopo Riccati, matematico italiano, cioè la famosa equazione di Riccati. 28 maggio 1961, 65 anni fa, Roland Gift, cantante pop rock britannico dei Fine Young Cannibals. Poi ascolteremo Johnny Come On. 28 maggio 1976, 50 anni fa, Eleonor Casalegno, conduttrice TV e attrice. I fatti nella storia. 28 maggio 1156, 870 anni fa, le truppe normanne di Guglielmo d'Altavilla affrontano l'esercito bizantino di Giovanni Duca nella battaglia di Brindisi. Dopo 40 giorni di blocco respingono il tentativo bizantino di riconquista dell'Italia e annullano un anno di avanzata imperiale. 90 anni fa, nel 1936, Alan Turing, 23 anni, invia l'articolo On Computable Numbers, in cui definisce il modello astratto di macchina capace di eseguire calcoli meccanici. Getta le basi dell'informatica moderna e diventa uno dei padri della computazione. 65 anni fa, nel 1961, l'avvocato britannico Peter Benenson fonda a Londra Amnesty International, organizzazione che nasce per difendere i diritti umani, prevenire gli abusi e denunciare le violazioni nel mondo. 60 anni fa, nel 1966, Paint It Black, il nuovo brano di Rolling Stones, domina la classifica inglese, impone il suo sitar rock ipnotico e segna una svolta nella stagione psichedelica che sta esplodendo, e poi ascolteremo anche questo. Frasi famose sul metodo matematico: la difficoltà dell'equazione non mi distoglie, cerco il modo di ridurla a forma più semplice. Riccati è noto per aver ridotto equazioni del secondo ordine a equazioni del primo ordine tramite cambi di variabile, aprendo nuove vie nello studio delle equazioni differenziali. Lo studio delle forze dei no e dei moti richiede rigore, ma anche l'umiltà di seguire la natura. Riccati lavorò su idrodinamica e forze centrali applicando la meccanica newtoniana e contribuendo alla sua diffusione in Italia. Il conte Jacopo Francesco Riccati è nato il 28 maggio del 1676 a Venezia e morto il 15 aprile del 1754 a Treviso. È stato un matematico italiano, padre di Giordano Riccati e di Vincenzo Riccati, anch'essi matematici. Grazie Vincenzo, come sempre interessanti le tue notizie. Prima di ascoltare i due brani che ci hai proposto oggi, andiamo, facciamo un salto sull'ANSA, vediamo se ci sono notizie dell'ultima ora. Secondo la responsabile della politica estera europea Callas, discussioni su un negoziatore e una trappola russa, più importante la sostanza. Poi il prezzo del gas in avvio in rialzo a 48 euro perché sono riprese le ostilità tra Stati Uniti e Iran, ci sono stati attacchi reciproci e il cessate il fuoco sembra sempre meno efficace. Si incendia ascensore esterno di un palazzo, 18 intossicati a Milano, e appunto droni di Hezbollah nel nord di Israele, un morto e due feriti. Sanzioni americane, l'agenzia iraniana creata per gestire il transito a Hormuz. In Messico, riduzione senza precedenti degli omicidi, meno 49%. Sheinbaum, che è la presidente, e il ministro della sicurezza Arfuk hanno presentato i dati. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito militare in Iran, e poi Trump intanto sostiene quella, sostiene la rielezione del premier dell'Armenia Pashinyan. Bene, queste le notizie dell'ultima ora dell'ANSA. Con queste notizie salutiamo i nostri amici che ci seguono su Facebook, vi auguro un buon giovedì e un buon inizio di fine settimana. E adesso in radio andiamo ad ascoltare le proposte musicali di Vincenzo di oggi. Partiamo da Johnny Come Home dei Fine Young Cannibals.

E questi erano i Fun Young Cannibals con Johnny Come Home, e adesso invece andiamo ad ascoltare la seconda proposta di Vincenzo, che è dei Rolling Stone ed è Painted Black.

0: E questi erano i Rolling Stones con Paint It Black. E con questa canzone chiudiamo i Radio Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata anche a voi, un buon inizio settimana. Noi ci risentiamo domattina con il direttore. Solito, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Schiavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacca e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati, con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale su computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le

novità? Il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulia Nova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

0: Αρνή.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacca e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati, con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie, oggi giovedì 28 maggio 2026, andiamo subito a leggere le notizie dal centro. Parte con la foto della Fontana di Pescara che torna, risorge la Fontana d'Arte, la città riabbraccia Ettore, dopo 20 anni il degrado e abbandono rinasce il monumento dell'artista Spalletti. Poi, prima pagina canonica, l'esame al posto degli amici, Teramo, due giovani alla motorizzazione per sostenere i quiz per la patente per conto di altri, uno fugge quando gli vengono chiesti i documenti, l'altro bloccato alla fine del test. Si ribalta il furgone, 8 feriti, maxi tamponamento in Alto Adige per 4 coppie di penne. E poi Katrin, vogliamo rimanere qui in Italia, il caso di Palmoli sbarca Atri consegna alla fattoria sociale food truck per Urabilandia, il nuovo mezzo donato dalla BCC di Castiglione e Pianella. Atri travolta sulla strada, decisive le telecamere. Poi basket a 2, Roseto perde a Ruvo e sprofonda in Serie B. E andiamo sul soppalco, riforma dell'acqua con 1 o 2 gestori, deciderà la giunta, quindi non è stato deciso nulla. Sostanzialmente non è detto che i gestori siano 2. Di Francesco, idee e calcio, il coraggio ci ha salvato, l'intervista all'allenatore che ha salvato il Lecce. Il caso di Palmoli, Katrin, resteremo in Italia, i bambini vogliono tornare a casa, è stata da Vespa, ieri sera non mi veniva, mi è venuto Fede, ma più o meno diciamo che l'andazzo è quello. Perché il centro ha scritto che ha insultato Legnini in piazza, lo chiede Marsiglio, che manda una lettera aperta al centro. E poi Oro Blu d'Abruzzo, la riforma idrica, 1 o 2 gestori dell'acqua, l'ultima parola a Marsiglio, le tappe dell'iter, entro un mese Ersi farà la sua proposta sul taglio delle 6 società. Poi lo studio tecnico passerà al vaglio delle commissioni e del consiglio delle autonomie locali per i pareri obbligatori. Alla fine deciderà la giunta di centrodestra. La riforma idrica si concretizzerà alla scadenza della concessione dei contratti in corso. 5 su 6 finiranno nel 2027, solo la Gran Sasso Acqua cesserà nel 2031. Parlano i 3 dell'opposizione che hanno abbandonato l'aula, una legge non concertata, ma quell'accordo ci lascia perplessi. Mariani, Pepe e Cavallari, bocciate le nostre proposte per dare valore ai sindaci e alle assi. Magnac intanto vola a Bilbao per l'automotive, l'assessore alle attività produttive in Spagna per l'assemblea delle regioni europee del settore auto. L'azienda di Pescara e Chieti, l'ACA, ora già si candida, noi sempre più efficienti, la presidente Brandelli presenta il bilancio appena approvato, siamo in crescita, utile quasi raddoppiato in un anno, da 3,6 a 6,5 milioni, pronti gli investimenti. Il PD dice stiamo con i medici, servono più fondi, Paolucci, Di Marco e Blasioli incontrano i camici bianchi dopo la protesta, la regione dia risposte. L'affare dell'edilizia, Lance, non siamo speculatori, vogliamo migliorare Pescara. I costruttori intervengono dopo l'inchiesta aperta della Procura sui palazzi troppo alti. Siamo imprenditori che lavorano nel rispetto delle regole, non cerchiamo scorciatoie. Il Movimento 5 Stelle, arriva il cemento nelle zone rurali, ancora scontro sul regolamento del progetto di sviluppo aziendale votato dal centrodestra. Sospiri, a Chieti serviva unità, avrei puntato su Colantonio. L'intervista sulle elezioni a Lorenzo Sospiri, Sicari rimane un ottimo candidato e un amico, sul ballottaggio se ci ricompattiamo vinciamo, sarà Legnini a diventare sindaco invece, dice Gileno. l'inchiesta questa sera su Rete 8, 80 anni dal 2 giugno del 46, quando l'Abruzzo si schierò per la monarchia. Il referendum nella nostra regione non vinse la Repubblica, finì 53,2% a 46,8%. Chieti votò in massa per il re, fu la prima volta delle donne nella cabina elettorale. Le crisi internazionali, sprint dell'Unione Europea sull'ingresso di Kiev, il nostro luto della Lega. Carroccio tiene il punto, Kiev non ha i requisiti e creerebbe un danno economico e sociale. Tajani chiarisce, siamo favorevoli, ma l'adesione deve riguardare prima i paesi balcani. E intanto Zelensky torna a chiedere aiuto a Trump, più munizioni contro i missili russi e von der Leyen ribadisce il sostegno. L'Iran pubblica l'accordo, il gelo degli Stati Uniti, il presidente americano si dice insoddisfatto perché nessuno controllerà lo stretto, si registra una brusca frenata sia sulle sanzioni sia sullo sblocco dei beni. Intanto a Gaza il piano di Donald è al palo, per il Financial Times non ci sono i soldi, nemmeno un dollaro, vi ricorderete il famosissimo Board of Peace dove Tajani andò col cappellino rosso sostanzialmente si è rivelato per quello che si pensava fosse. Gli scenari politici, legge elettorale il 26 giugno in aula, la decisione presa dalla conferenza dei capigruppo alla Camera, l'ira delle opposizioni, non è possibile procedere con forzature. Chat antisemite di Fratelli d'Italia a Trento, il PD, la Premier chiarisca in Parlamento. Caso del Mastro, la procura vuole acquisire le chat, faro sui messaggi con Carroccia accusato con la figlia di riciclaggio. L'uomo di Trump sbanca in Texas, la sfida tra il controverso Paxton e l'astro nascente dei democratici Talarico. Sanchez sotto assedio, la guardia civile al PSOE, il blitz mentre il primo ministro spagnolo era in visita a Roma da Papa Leone XIV. Lui dice no alle elezioni anticipate, non posso convocare il voto per interessi di parte. E un altro ex primo ministro, Sarkozy, parla in tribunale al processo di appello sui fondi libici. Lui dice mai tradito il popolo francese. Rissa finita in tragedia, muore accoltellato in stazione a Milano, la vittima è un 22enne, si cercano 9 persone, regge al momento la pista delle ganghe, Salvini tuona, pronti più militari. Ebola, contatti con un malato, chirurga torna dal Congo. Intanto il Fondo Monetario Internazionale avverte, il debito è troppo alto, Giorgetti incolpa il superbonus, scenderà quando pagheremo le rate del passato, bocciato dal Fondo Monetario Internazionale il taglio delle accise. L'obiettivo al fine di rafforzare la fiducia del mercato è quello di accelerare il consolidamento fiscale. La previsione del fondo vede l'Italia muoversi ancora un passo moderato per sfide e fattori esterni. Teramo, nuove opportunità, risorse per la crescita, turismo e agroalimentare, 2 bandi da 1 milione di euro. Il GAL Terre Verdi sostiene e finanzia progetti di sviluppo per le piccole e medie imprese del territorio. L'obiettivo è rafforzare il brand Terramane e lanciare il distretto rurale delle colline verdi d'Abruzzo. Corsi per investire nella Valle delle Abbazie, al via la formazione gratuita per operatori turistici, giovani disoccupati e aspiranti imprenditori. Il trucco, sostituzione di persona, all'esame per la patente, al posto degli amici scoperti 2 furbetti. Si tratta di episodi distinti che si sono verificati a pochi giorni di distanza alla motorizzazione civile. Uno è fuggito quando gli sono stati chiesti i documenti, l'altro è stato bloccato a fine prova dalla polizia. Operazione al cuore, salvata una 23enne, la giovane donna soffriva di svenimenti per un problema cardiaco, al Mazzini l'intervento mini invasivo. Il post voto nei 4 comuni teramani, il Partito Democratico, analisi amara della sconfitta, risultati da leggere senza alibi. Il segretario provinciale Verrocchio annuncia un'assemblea di partito per fare il punto della situazione. Soddisfazione in casa centrodestra, Gatti meglio di così non si poteva, Valentini plaude a Tancredi. Atri Progetti e Solidarietà, un food truck per Urabilandia, il dono della BCC di Castiglione. Il mezzo permetterà a ragazzi e ragazze della fattoria sociale e didattica di vendere i prodotti in strada. Il commissario Palestini dice ci consentirà di ampliare le attività laboratoriali e le occasioni di inclusione. La consegna del nuovo veicolo è stata occasione di festa con la musica di Ropopò e di riflessione sulla rete di supporto per le realtà sociali. L'impianto di Atri oggi sarà discusso in regione, il coinceneritore approda in commissione vigilanza. Tortoreto verso le comunali 2027, Partito Democratico, alleanza larga per le elezioni, progetto e candidati condivisi. Il segretario Di Sabatino traccia la linea per l'unità della coalizione a un anno dalla sfida alle urne. Avviato un percorso di rinnovamento, coalizione aperta a movimenti, associazioni e cittadini. Martinsicuro, aperitivo con l'autore, domani il libro di Innocente, poi a Sant'Omero, scuola elementare, piano sulla sicurezza. Veniamo a Giulianova con la querelle su via di Revel, cambiamento contestato, c'è il doppio senso, irregolarità, pronti al ricorso. Entra in vigore la modifica della viabilità del tratto ovest della strada. Di Carlo dice molti ci ringraziano, il comitato civico contrario annuncia battaglia. Agli atti non c'è il parere dell'ufficio dei lavori pubblici. Se siete passati via D'Andrea è già tutto pronto, le strisce sono state fatte, per il momento ancora non viene aperta, meno penso che c'è la transenna, però presto lo sarà. Multe, un avvocato per le cause, aggiunta dal via libera alla nomina del legale per le controversie con i vigili. Semafori intelligenti e multe, i cittadini contestano e resistono, servono gli avvocati. Il comando di polizia locale guidato da Giustini ha reso noto di dover essere difeso nelle cause in cui sia parte il comune e nello specifico in tutti i procedimenti nei diversi gradi di giudizio. E l'avvocato designato è Claudio Barletta del Foro di Milano. Centri estivi, aperto il bando per le proposte dei privati, poi la terza giornata della rassegna, festival, oggi c'è la banda militare ucraina. C'è l'avviso per la disinfestazione contro le zanzare, lo trovate pubblicato sulla nostra pagina Facebook, poi magari ci andiamo e vi diamo le date. E adesso invece verso il vuoto, a Roseto, la nuova alleanza, siamo Roseto con il centrodestra, un po' di qua, un po' di là, firmato l'accordo anti-Nunes, i partiti della coalizione siglano il patto elettorale con il gruppo civico fondato da Tommaso Ginoble. La Presidente 40 resta in corsa per la candidatura a sindaco, l'alternativa è Di Giuseppe di Fratelli d'Italia. Pronto l'avviso per l'utilizzo degli impianti alle società, lo sport in città, servizi scolastici, l'asilo, Ventre, riapre a ottobre, potrà ospitare fino a 60 alunni. La plastica riciclata si spezza, lungomare, doghe rotte sulla passeggiata a Roseto. Atri, dopo la tragedia in via Molo, travolta in strada, telecamere decisive, la polizia stradale esamina le immagini per accertare le cause dell'incidente costato la vita alla 79enne Gabriella Pelusi. Strisce blu al via, il pagamento per l'estate, tariffa in vigore da sabato fino al 13 settembre, stessi importi dell'anno scorso. Ci sono 70 posti in più a Pineto. Silvi, colonia estiva, aperte le iscrizioni, poi ancora Pineto, benessere femminile al Cerrano. Pescara, che però non è Pescara, incidente in Valpusteria, un morto, si ribalta minivan, feriti 8 abruzzesi, sono 4 coppie di penne in vacanza in Alto Adige, 3 di loro in condizioni gravi, il mezzo coinvolto nel tamponamento. Tragedia al Florida, chiusa via Regina Elena, si sente male al parco, muore 85 anni. Elisa Di Pentima, molto nota e stimata nel quartiere, si è accasciata all'improvviso, inutili tutti i tentativi per rianimarla. E torna la querela sulla movida a Pescara con la sicurezza, linea dura con i locali, nella riunione in prefettura necessità di potenziare i controlli e Carnevale invita tutti a collaborare. Montesilvano, verso l'estate, commercio e turismo, ecco l'idea della card, sconti per i villeggianti, la proposta del consigliere Tocco, oggi in commissione, ma Taucci di Confesercenti punta su servizi e ristorazione, i saldi ci sono già. Chieti, l'analisi del primo turno, ecco la geografia del voto, a Forza Italia 22 sezioni, emerge la tradizione cittadina di centrodestra, ma sui singoli vince Legnini. Rissa alla Trinità, 23enne finisce in ospedale, due gruppi di tunisini in piazza, botte e sangue davanti a decine di passanti in pieno giorno. Febo si conferma leader e il più votato a sinistra, il presidente del Consiglio Comunale uscente stacca tutti con 377 preferenze, il 47% della coalizione dice è un risultato storico ma potevamo fare anche meglio. A Palena inizia l'era della sindaca, la Verna al lavoro per comporre la nuova giunta. E poi a Guardia Grea invece, primi atti di Prinzio Bis, c'è cioè la piscina, il primo cittadino riparte dopo la rielezione, perfezionate i dettagli per la gestione. L'Aquila lotta allo spaccio, auto noleggiate e poche dosi, ecco i turisti della cocaina, smantellate tre organizzazioni criminali, arrestate 25 persone, 40 sono gli indagati. Siamo allo sport, Serie A, Milan, Iraola si allontana, Grosso Fiorentina è fatta, i rossoneri sondano altri profili, oltre a Xavi e Glasnes punta Van Bommel. Il Real tenta bastoni, Ildiz resta, Ederson dell'Atalanta verso il Manchester United, la Roma pensa a Scamacca. Sonego, Cinà e Paolini salutano il Roland Garros, azzurri eliminati al secondo turno, oggi torna in campo Sinner alle 12, la sfida contro Cerundolo. Aia, arbitri, c'è un altro esposto, si muove la procura, voti bassi indotti dall'alto, la denuncia di Guido Alfonsi, presidente della sezione abruzzese dell'Aquila. Nell'ultima giornata cambi e valutazioni sospette per estromettere Dionisi. Parla, c'è l'intervista di Francesco, Eusebio vince la sua sfida, salvo con idee e coraggio. Il tecnico pescarese a Lecce mantiene la Serie A e ora è pronto al rilancio. Ciclismo, sorpresa, Valgren ad Andalo, Vingegaard controlla il giro. Terzo posto per l'italiano Caruso, entra nella top 10 in classifica generale. Serie C, asse caldo Pescara-Venezia, El Haddad e Berardi sul piatto, piace il trequartista marocchino e il baby pescarese può finire in laguna. E poi giallorossi, Giulianova è testa a testa tra Pergolizzi e Del Grosso, D'Ercole lavora per definire l'allenatore. L'annuncio atteso nelle prossime ore, intanto il sindaco Costantini sarà coinvolto nella società nel ruolo di coordinatore. Il rinnovato Giulianova è pronto per la prossima stagione, manca solo un dettaglio, ma è questione di ore. Vale a dire il nome del tecnico, dove a contendersi la panchina del Giulianova sarebbero Rosario Pergolizzi, che sarebbe una conferma, e Cristiano Del Grosso, reduce dall'esperienza con la primavera del Palermo. Ma intanto si sono fatti passi importanti nella società, e una notizia che balza agli occhi è un coinvolgimento diretto del sindaco Ivan Costantini, cosa che non era mai successa in passato. Ma diamo uno sguardo ai vari organigrammi. Il direttivo risulta composto. Alessandro Mucciconi e Ivan Costantini ricopriranno il ruolo di coordinatori. Gianluca Conte sarà responsabile commerciale dei rapporti istituzionali della pubblicità. L'area acquisti e finanziaria sarà affidata ad Alessandro Mucciconi, Carlo Di Cardo e Sandro Ianni, mentre il settore marketing sarà curato da Massimo Rosso e Federico Vallese. Poi via via tutte le altre cariche, potete approfondirle sul giornale Teramo. Via i colloqui, si lavora la conferma di Alessandretti. Dal Cason spinge la Sant'Egidiese, dice daremo il massimo. Giallorossi domenica nel ritorno contro l'ex SPAL si giocano l'accesso alla finale playoff per la Serie D. Coppa Italia, eccellenza femminile, il Pineto vince con il Perugia e stacca il pass per i quarti. Pallacanestro a 2, Roseto perde e sprofonda in Serie B, gara 5 fatale per la Liofil Chemi, Biancazzurri KO a Ruvo di Puglia nella finalissima playout, retrocedono dopo un solo anno, pesa l'infortunio di Harrison. E Finelli non parla alla stampa, la delusione del coach biancazzurro. Poi abbiamo terminato col centro, passiamo al Messaggero Abruzzo. L'Aquila stroncati, tre clan della cocaina, 25 arresti, spacciatori incensurati infatti arrivare dall'Albania. La sindaca di Spoltore contro la fusione Nuova Pescara Trulli, questa è un'annessione. Poi bufera sugli arbitri, la denuncia di Alfonsi, danneggiato Dionisi, esposto dal presidente aquilano dei Fischietti alla procura della FIGC e al pubblico ministero di Milano, Ascione. Allarme in Valle Peligna, nuovo sabotaggio idrico, stop all'irrigazione e caccia ai colpevoli. E sfida a Legnini, centrodestra alla ricerca dell'accordo, poi spiagge adatte ai bimbi, in Abruzzo 11 conferme, la bandiera verde assegnata dai pediatri, come sempre ci siamo anche noi, come Giulianova. Allegri a Pescara, oggi si consola con il premio dedicato a Galeone. Sul soppalco da domani a tutto street food al porto turistico di Pescara, poi fra Teramo e Angiulli il divorzio è vicino. Serie C, Pescara rinascita dai senatori forcing su Insigne, Bettella e Brugman. Bufera sugli arbitri, la denuncia di Alfonsi, danneggiato Dionisi, esposto dal presidente aquilano dei Fischietti alla procura della FIGC e al PM di Milano, Ascione. Condotte dolose in relazione a Lazio Pisa che configurerebbero il reato di frode sportiva. Riforma del servizio idrico, via libera della regione, arriva un po' in ritardo il Messaggero, poi Pescara, Nuova Pescara, Trulli, non è una fusione ma un'annessione. Famiglie in difficoltà, sempre a Pescara, pacchetto di misure, Pescara solidale, 4 avvisi per bambini, anziani e gestanti. Comune mette a disposizione 172.000 euro per 300 nuclei familiari. Nuova rotatoria, via all'ampliamento della pineta d'Annunziana più verde. Il questore Solimene o Pescara nel cuore. Frasi omofobe sui social, l'antropologa dovrà pagare 113.000 euro di danni. Andrea Paci, 39enne di Spoltore, vittima di post e insulti sull'orientamento sessuale. Il Tribunale Civile ha stabilito l'entità del risarcimento sulla base di una consulenza. Bilancio partecipativo, via al voto dei 21 progetti, i domiciliati da 16 anni in su possono esprimere una preferenza fino al 10 giugno, poi i risultati. Istituto De Cecco, gli studenti danno vita alla postazione per fare podcast e vodcast. L'Aquila, spacciatori insospettabili, ospitati in case e bed and breakfast, stroncati tre clan della coca. 40 indagati, 25 misure cautelari, sono tutti albanesi tranne un romano. Le organizzazioni in città gestivano l'arrivo di incensurati dall'Albania, consegne in auto. Quattro boss a gestire lo smercio in periferia, Preturo, Scoppito e Pizzoli, incontri nei parcheggi. E ancora L'Aquila, intervento Salva Verde al Parco del Castello, partono le opere di manutenzione, il comune ha investito 100.000 euro, ricchezza in biodiversità e valenza artistica non hanno eguali in città. A Sulmona, nuovo sabotaggio idrico, stop, irrigazione giallo, deviato il flusso d'acqua dalla centrale di Anversa diretto al canale Sagittario 1. Secondo episodio, il consorzio di bonifica sporta denuncia e qualcuno di esperto. Centrodestra, attenzione dopo la sconfitta, Sant'Angelo e Piccone scuotono Forza Italia. Poi Chieti sfida con Legnini, il centrodestra cerca ancora l'accordo, Colantonio pronto a sostenere Sicari, ci stiamo organizzando per chiudere, ma con l'apparentamento ufficiale Forza Italia può perdere due consiglieri. Papa Leone accoglie i 400 fedeli di Furci, continuate ad amare il beato angelo, abbiamo portato la statua. Poi Teramo, anziane investite, 40enne indagato, polemica sulle strisce pedonali sbiadite ad Atri, non ci sono segni di frenata dell'auto, accertamenti sulla salma della 79enne, sta meglio la 76enne. Cabinovia di Prati di Tivo, verifiche dopo la valanga. Nell'ondata di maltempo di marzo una slavina travolse il pilone numero 4. Attesi i tecnici dell'agenzia ANSFISA, gli operatori speriamo facciano presto. Si teme per il via della stagione estiva, tanto è scontro sugli impianti di Prato Selva e sui conti della GST. Botte in famiglia per comprare la droga. Nell'aula di tribunale la ricostruzione del fratello dell'imputato per maltrattamenti. Mio padre picchiato. Festival delle bande stasera, l'orchestra militare ucraina a Giulianova. Passiamo allo sport del Messaggero. Pescara, la rinascita comincia dai senatori dopo Capellini e a Campora, e a breve rinnova, ora stretta su Bettella, Brugman e Insigne. Difensore può essere il capitano del futuro, mentre per Lorenzo è ancora tutto aperto. Pineto, la carica di Barilari, continuiamo a crescere. Game over, il Roseto dice addio alla 2, la Liofilchem perde la bella, Ruvo di Puglia e torna in Serie B. L'ultimo atto è stato un naufragio, squadra sempre sotto, 94-70. Teramo e Angiulli, c'è aria di divorzio, L'Aquila aspetta Merzetti e Seccardini. Scusate, siamo alla prima nazionale del Messaggero. Ostacolo Hormuz per l'intesa, Teheran fa trapelare il memorandum, controlleremo lo stretto con l'Oman. Gli Stati Uniti falso, sarà accessibile a tutti. Fondo Monetario Internazionale, nodo debito, le misure sui carburanti sia temporanee e mirate. Il rilancio parte da Piazza di Siena verso l'apertura H24, Villa Borghese come Central Park. E poi il confronto con Crosetto e Palazzo Chigi, Meloni stop alle spese per le armi, prima l'energia. Legge elettorale, ecco il testo, l'opposizione dice no, forzature, premio a chi raggiunge il 42% e niente, ballottaggio. Il decreto legge in aula il 26 giugno, prima sì, entro la fine di luglio. La Tangentopoli spagnola, perquisita la sede del PSOE, Sanchez sotto assedio, vede il Papa, non mi dimetto. Soppalco, Fialdini a viso aperto, confesso, io sono felice, vabbè. Calafiori, Roma, bello ritrovarsi in Champions, intervista all'ex della Roma, appunto, che con i Gunners si giocherà la finale di Champions. Ritratti romani, il teatro del gusto dove va in scena la romanità vera. Bene. Abbiamo terminato con notizie dei quotidiani, andiamo a leggere invece, andiamo a salutare gli amici prima e poi ci facciamo qualche stacco pubblicitario. Buongiorno a tutti, direttore Gabriele, buon giovedì, buongiorno e buona giornata a tutti da Paola Cicconi, da Antonella Leonio, da Rita Piccioni, da Luigi Anni, da Eugenio Saporosi, da Loredana Ciaffoni, da Flavio Stacchiotti, da Silvana Di Gianvittorio, da Sandro Vagnoni, da Betty Alma, da Chiodi Luigi D'Anna, da Alfredo Di Federico, da Bruna Ruggeri, da Rita Ranalli e da Iole Del Re. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti voi. Bene, è il momento di fare qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con le nostre rubriche, il meteo e tutto il resto anche sulla nostra pagina Facebook.
2: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
3: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
2: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia e le bontà quelle di sempre del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11 a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070, email pierluigicasalena@burianservice.net. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 Maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
4: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
2: Sei un'impresa, un commerciante, un artigiano, un semplice cittadino? Sei un super indebitato, sotto usura, scambi assegni bancari per evitare i protesti? La tua azienda è presa di mira da chiunque vanti un credito verso di te? Non riesci a pagare i contributi, le imposte e i tuoi dipendenti per colpa delle banche che ti negano l'apertura di un conto corrente? Hai problemi di DURC per incassare le tue fatture? Il tuo cedolino paga non è sufficiente per pagare le finanziarie? La legge 108 del 1996 e la legge 3 del 2012 sono dalla tua parte. Ti senti schiacciato? Dillo a Resilienza. Telefona per un appuntamento al numero 085 802 8204. Un professionista dell'associazione ti riceverà, ti ascolterà e ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi. Non dovrai pagare nulla. Il punto di ascolto di Giulianova è in via San Michele 1A.
1: Oh, c'è una rettifica da fare, doverosa fra l'altro, perché ho sbagliato io. Vi avevo detto che via Town the Rebel era ancora chiusa, nel senso di marcia, lato ovest di via Town the Rebel era ancora chiusa nel doppio senso di marcia. In realtà no, è aperta inutilmente, perché oggi c'è il mercato e hanno comunque messo la transenna dal lungomare, quindi non si può girare a destra su via Town the Rebel, anche se c'è il doppio senso aperto, ci dicono, ci hanno segnalato dalla via proprio, c'è il doppio senso aperto nel lato ovest, ribadisco inutilmente oggi, e visto che c'è la transenna, no? Perché magari è tolta la transenna, magari diciamo, si continuava sulla linea che aveva scelto l'amministrazione, quindi si poteva andare in entrambi i sensi. Da oggi ci sarà la raccolta firme lì all'angolo della strada, appunto, di via Town the Rebel con via Orsini, per chiedere di tornare indietro, e comunque oggi pare non ci siano neanche le forze dell'ordine, mentre ieri pare sia stata aperta già ieri in doppio senso, e ieri c'era la pattuglia dei vigili a verificare, a controllare che non ci fossero incidenti, vista la novità. Oggi pare invece non ci sia nessuno e i vigili chiamati non hanno risposto che loro comunque adesso non potevano andare, quindi diciamo che questa è la situazione. Vedremo come evolverà, sicuramente è una situazione dove gli equivoci sono all'ordine del giorno, evidentemente avevamo tutti capito, anch'io onestamente, che apriva il doppio senso di marcia sarebbe stato aperto dal 29, e si è voluto anche anticipare, e poi fra l'altro oggi, ripeto, c'è una transenna che vieta di girare verso ovest, e comunque invece diciamo, dal punto di vista almeno dei segnali, il doppio senso è attivo sul lato interessato, sul nuovo lato interessato di via Town di Rebel. Bene, questo è quanto. Allora è il momento di sentire Pierluigi per il meteo. Vediamo cosa ci racconta oggi. Oggi è nuvoloso, ce l'aveva detto che c'era questo passaggio fra oggi e domani. Allora, eccolo qui.

0: Buongiorno.
1: Eccoci.
0: Allora, c'è questo passaggio nuvoloso, anche se è l'AFA, diciamo, quel venticello da nord, no, ancora no?
1: Ancora non spinge, il venticello da nord che poi diventerà da nord-est farà sì che nel pomeriggio si accenderanno diversi focolai temporaleschi sulle aree appenniniche, però la direzione ovviamente in moto delle correnti porta poi tutta la nuvolaglia verso l'interno, che significa le porterà verso la provincia.
0: Infatti ieri sera è arrivato un allerta meteo da parte della protezione civile per le aree interne.
1: Esatto, all'interno della provincia dell'Aquila, perché le province dell'Aquila con le correnti da est prenderanno i temporali che si formeranno a ridosso dell'Appennino, tipo il Gran Sasso o la Maiella, e ovviamente saranno interessate temporali. Qui da noi direi praticamente assente la precipitazione, se non qualche temporale sulle aree proprio più interne, e potrebbe anche arrivare qualche goccia qui al mare, ma ad oggi l'AMA non lo prevede. Certamente avremo un abbassamento della temperatura, non da adesso ma nel pomeriggio, e dal pomeriggio e domani avremo un abbassamento delle temperature che porteranno qualche grado in meno e ovviamente anche meno umidità. Poi da, diciamo, sabato e domenica si ripristina l'alta pressione, meno calda di quella attuale, però comunque sia le temperature saranno sempre sopra la media di un paio di gradi. Prossima settimana ancora alta pressione, però inizieranno i temporali sulle aree interne, quindi ci aspettiamo che sulle aree interne nei pomeriggi della prossima settimana potrebbero arrivare dei temporali e qualcosa potrebbe scompinare soprattutto nei comuni della provincia, nei comuni di Teramo e comunque sempre aree interne, mentre sulla costa è più difficile, raramente potrebbe arrivare qualcosa se non nuvolaglia sparsa.
0: Va bene, quindi comunque mo l'AFA stamattina ce la prendiamo tutta praticamente.
1: L'AFA ce la prendiamo perché ci abbiamo prefrontale porta l'AFA, quindi questa è la situazione.
0: Abbiamo detto, scusa,
1: la lentezza urbana che fa rumore qui, quindi
0: ti preoccupare. Qui in radio da fuori la sentiamo ogni 3x2 qualsiasi cosa, perché sei pullman, i camion, la lentezza urbana, la spazzatura, qualsiasi cosa, quindi siamo abituatissimi. Ascolta, ma perdonami, forse non ti ho seguito io. Sabato e domenica com'è il tempo?
1: Il tempo è più soleggiato, continuando le correnti da nord-est, quindi il tempo sarà prevalentemente soleggiato, farà meno caldo rispetto ad oggi, però farà un pochino più caldo rispetto a venerdì, diciamo sarà una via di mezzo a livello termico tra oggi e domani, però il tempo sarà soleggiato, qualche nuvolamento,
0: nulla a che vedere con i 32-33 che abbiamo avuto ieri e l'altro ieri, cioè ieri no.
1: Arriveremo intorno ai 28
0: vabbè,
1: quindi sarà un pochino più freddo,
0: si sta bene, però, si sta
1: domani
0: bene.
1: Invece con la ventilazione da nord-est, anzi, oggi pomeriggio a domani con la ventilazione di nord-est potremmo scendere anche fino a 27-26.
0: Va bene. Poi comunque si seccherà un po' l'aria pure, no? Quindi.
1: Esatto.
0: Va bene. La finale Champions quando era?
1: Finale Champions sabato alle 18. Ieri Crystal Palace ha battuto Rayo Vallecano.

0: ormai ha vinto 2-0 fuori casa, penso che sia quasi finita. Quindi è una formalità, dovrebbe essere, per andare in Serie A. Diciamo che i giochi sono fatti più o meno.
1: Va bene, va bene. Grazie, buona giornata. Noi ti aggiorniamo a domattina col direttore. Buon lavoro.
0: Grazie.
1: Ciao. E questo era il meteo. Allora, vi avevo detto che appunto vi ho dato una notizia sul centro che era uscito il calendario per le disinfestazioni nei mesi di maggio e giugno. Maggio ormai è andato, ma vi diamo contezza di quante delle date e vediamo che sono tutte a giugno, ovviamente, salvo l'11 maggio, ma è stata fatta la derattizzazione ed è stata fatta disinfestazione antiralvale pure l'11 maggio, ma non ne abbiamo avuto notizia. La prossima sarà, oggi è 29, quindi la prossima sarà l'8 giugno con una disinfestazione adulticida al Lido e al Paese dall'8 giugno e bisogna chiudere le finestre, evitare di stendere la biancheria e non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento per almeno 2 ore, evitare di stendere, abbiamo detto, la biancheria, evitare il consumo di frutta e verdura senza il dovuto lavaggio nelle 24 ore successive al trattamento. Penso si tratti di frutta e verdura che sta fuori, non quella che avete nel frigorifero. Allora, quindi queste sono le date, le prossime date. Poi comunque sulla nostra pagina Facebook trovate tutto il calendario, quindi fate attenzione, insomma, l'8 giugno la prossima, poi il 9 giugno ce ne sarà un'altra e a seguire fino all'ultima che sarà, passando per il 15, l'ultima sarà il 22 giugno. Bene, vi abbiamo dato contezza anche di questo, è il momento della pagina degli auguri che come sempre è offerta da Marcaffè.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar, pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
3: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcaffè.
4: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Che buono è!
4: È Marcaffè!
1: Allora, abbiamo detto, oggi è 28 maggio, Ferranda mi frega sempre, oggi è San Germano di Parigi. Saint-Germain-des-Prés è oggi tra i quartieri più suggestivi di Parigi. La chiesa che vi sorge è stata ricostruita nel 1990 dopo la distruzione dell'abbazia precedente. L'edificio, che sorgeva appunto nei prati attorno a Parigi, era stato voluto da re Childerico, che l'aveva donato a Germano, nato nel 496, abate del monastero benedettino di San Sinforiano, cui attribuiva la sua miracolosa guarigione. Saint Germain divenne il monastero più importante di Parigi e uno dei grandi polmoni spirituali dell'Occidente. Germano fu poi nominato vescovo di Parigi, dove morì il 28 maggio 576 e fu sepolto nella chiesa che porta il suo nome. Tanti auguri a chi si chiama Germano, portategli i nostri auguri se li conoscete, e chi ci ascolta e si chiama Germano abbia gli auguri di buon onomastico. Allora, oggi 28 maggio facciamo tanti auguri di buon compleanno a Matteo Marini, a Sara Romanelli e a Giovanni Pistilli. Tanti auguri di buon compleanno a voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 800 7010 e 085 800 33 66. Bene, è il momento del secondo blocco pubblicitario di oggi, l'ultimo, e poi dopo torniamo con l'almanacco e le ultimissime notizie.
5: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.
6: Creatività. Una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda.

0: moda, conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nasher Gun e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.
1: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri i prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76 Giulianova. Telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
0: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
2: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
3: Meraviglioso!
2: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
4: Meraviglioso!
2: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
4: Meraviglioso!
2: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
5: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
0: Scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 12 67 582, www.yomami.it.
3: Bene, torniamo in studio, facciamo un salto sulla nostra pagina Facebook, però prima salutiamo, buongiorno ero arrivato credo a Valentina Campetti, buongiorno a Loriana Ciccioni, buongiorno ad Anna Maria Ruggeri, a Maria Ida Petrella, buondì, e Rossella Mattiucci, buongiorno direttore, e Gabriele. Allora, andiamo su la nostra pagina Facebook, vediamo se c'è qualche aggiornamento da parte del direttore. C'è la rubrica pillole di libri, che è arrivata alla 119esima puntata. Lorena Marcelli della sezione culturale 15 consiglia un libro da scoprire, vediamo, ascoltiamo.
4: Ben ritrovati amici sulla rubrica pillole di libri in collaborazione con Radio G di Giulianova. E il Quid, Associazione Culturale di Giulianova. Io sono Lorena e faccio parte dell'Associazione Culturale. Oggi sono qui per parlarvi non di un romanzo, ma di una raccolta poetica. Il guscio delle cose, di Daniele Cavicchia, il mio poeta preferito. Per chi non lo conoscesse, Daniele Cavicchia è un poeta e autore di Pescara, pubblicato questa raccolta con Passigli Poesia. Perché oggi parliamo di poesia? Perché ci sono libri che si leggono per evadere e libri che invece si leggono per ritrovarsi. E Il guscio delle cose di Daniele Cavicchia è proprio un libro che serve per ritrovarsi. Appartiene a quella categoria di libri che si leggono con calma, con lentezza, parola per parola. È uno di quei libri di poesie che ci scava dentro, che ci costringe a guardarci con i dolori, con le paure, con i timori che sono dentro di noi. In un mondo che corre e che fa rumore, spesso ci si ferma alla superficie della vita. Invece Daniele Cavicchia, con le sue poesie, ci costringe a rallentare il tempo, a fare spazio al silenzio, e ci invita a scardinare la superficie della realtà e scoprirne il nucleo più intimo. Perché leggerlo? oltre perché sono delle bellissime poesie, in uno stile molto molto particolare che non può essere accomunato a nessun altro poeta, e Daniele Cavicchia bisogna leggerlo per capirlo e per capire le sue poesie, e oltre alla prefazione di Eugenio Borgna, bisogna leggerlo perché ognuno passa come può, oppure passa come altro decide, ma un albero resta un albero e un ricordo un ricordo. Come poi sia possibile incontrare le cose mentre accadono è mistero dei misteri, del fato se si preferisce o del Dio se si crede. È la forza della parola nuda. Cavicchia non usa artifici linguistici. I suoi versi sono limpidi, essenziali, e proprio per questo arrivano dritti al cuore, come una confidenza sussurrata. È un viaggio nella memoria del mistero. Come recitano appunto i versi che vi ho letto, l'autore si interroga sul mistero delle cose che accadono, sul peso dei ricordi e sul senso del nostro passare nel mondo. Una poesia in cui ognuno di noi si può rispecchiare e può ritrovare se stesso in un qualche modo. Se non lo conoscete, io vi invito veramente a leggerlo, a innamorarvi delle poesie di Daniele Cavicchia, della sua lirica splendida, della sua lirica particolare e unica. E vi consiglio di leggerlo durante i periodi in cui avete tempo di riflettere su voi stessi. Grazie per l'attenzione come sempre e vi rimando al prossimo appuntamento con Pillole di Libri di Radio G. Ciao!
3: Bene, torniamo in studio e ringraziamo l'associazione Quid per i contributi che ci dà ogni settimana. Leggete perché apre la mente. Andiamo a leggere l'almanacco del giorno che ci invia Vincenzo, puntuale come sempre. Oggi è la giornata mondiale del cane senza razza, è la giornata mondiale dell'hamburger, è la giornata mondiale del gioco ed è la giornata internazionale dell'igiene mestruale. Dal 25 al 31 maggio è la settimana della solidarietà con i popoli dei territori non autodeterminati. L'almanacco nel dettaglio. Alle 7.44 il clima era caldo, la temperatura a 24 gradi, l'umidità al 61%, il vento a 7 orari. La massima sarà di 26 gradi, la qualità dell'aria è leggermente peggiorata rispetto a ieri, l'indice è 55, considerata moderata. Il sole è sorto alle 5.29, tramonta alle 20.34 e culmine alle 13.01, la durata del giorno è 15 ore e 5 minuti. La luna sorge alle 18.06, tramonta alle 3.53 di domani, la fase lunare è gibbosa, crescente, visibile all'83%. Nati oggi, il 28 maggio 1676, 350 anni fa, Jacopo Riccati, matematico italiano, cioè la famosa equazione di Riccati. 28 maggio 1961, 65 anni fa, Roland Gift, cantante pop rock britannico dei Fine Young Cannibals. Poi ascolteremo Johnny Come On. 28 maggio 1976, 50 anni fa, Eleonor Casalegno, conduttrice TV e attrice. I fatti nella storia. 28 maggio 1156, 870 anni fa, le truppe normanne di Guglielmo d'Altavilla affrontano l'esercito bizantino di Giovanni Duca nella battaglia di Brindisi. Dopo 40 giorni di blocco respingono il tentativo bizantino di riconquista dell'Italia e annullano un anno di avanzata imperiale. 90 anni fa, nel 1936, Alan Turing, 23 anni, invia l'articolo On Computable Numbers, in cui definisce il modello astratto di macchina capace di eseguire calcoli meccanici. Getta le basi dell'informatica moderna e diventa uno dei padri della computazione. 65 anni fa, nel 1961, l'avvocato britannico Peter Benenson fonda a Londra Amnesty International, organizzazione che nasce per difendere i diritti umani, prevenire gli abusi e denunciare le violazioni nel mondo. 60 anni fa, nel 1966, Paint It Black, il nuovo brano di Rolling Stones, domina la classifica inglese, impone il suo sitar rock ipnotico e segna una svolta nella stagione psichedelica che sta esplodendo, e poi ascolteremo anche questo. Frasi famose sul metodo matematico: la difficoltà dell'equazione non mi distoglie, cerco il modo di ridurla a forma più semplice. Riccati è noto per aver ridotto equazioni del secondo ordine a equazioni del primo ordine tramite cambi di variabile, aprendo nuove vie nello studio delle equazioni differenziali. Lo studio delle forze dei no e dei moti richiede rigore, ma anche l'umiltà di seguire la natura. Riccati lavorò su idrodinamica e forze centrali applicando la meccanica newtoniana e contribuendo alla sua diffusione in Italia. Il conte Jacopo Francesco Riccati è nato il 28 maggio del 1676 a Venezia e morto il 15 aprile del 1754 a Treviso. È stato un matematico italiano, padre di Giordano Riccati e di Vincenzo Riccati, anch'essi matematici. Grazie Vincenzo, come sempre interessanti le tue notizie. Prima di ascoltare i due brani che ci hai proposto oggi, facciamo un salto sull'ANSA, vediamo se ci sono notizie dell'ultima ora. Secondo la responsabile della politica estera europea Callas, discussioni su un negoziatore e una trappola russa, più importante la sostanza. Poi il prezzo del gas in avvio al rialzo a 48 euro perché sono riprese le ostilità tra Stati Uniti e Iran, ci sono state attacchi reciproci e il cessate il fuoco sembra sempre meno efficace. Si incendia ascensore esterno di un palazzo, 18 intossicati a Milano, e appunto droni di Hezbollah nel nord di Israele, un morto e due feriti. Sanzioni americane, l'agenzia iraniana creata per gestire il transito a Hormuz. In Messico, riduzione senza precedenti degli omicidi, meno 49%. Sheinbaum, che è la presidente, e il ministro della sicurezza Arfuk hanno presentato i dati. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito militare in Iran, e poi Trump intanto sostiene quella, sostiene la rielezione del premier dell'Armenia Pashinyan. Bene, queste le notizie dell'ultima ora dell'ANSA. Con queste notizie salutiamo i nostri amici che ci seguono su Facebook, vi auguro un buon giovedì e un buon inizio di fine settimana. E adesso in radio andiamo ad ascoltare le proposte musicali di Vincenzo di oggi. Partiamo da Johnny Come Home dei Fine Young Cannibals.

E questi erano i Funyan Cannibals con Johnny Come Home, e adesso invece andiamo ad ascoltare la seconda proposta di Vincenzo, che è dei Rolling Stone ed è Painted Black.

0: E questi erano i Rolling Stones con Paint It Black. E con questa canzone chiudiamo il Radio Gino Tizi di oggi. Vi auguro una buona giornata anche a voi, un buon inizio settimana. Noi ci risentiamo domattina con il direttore. Solito, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio Gino Tizi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: dibattito.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Soc, soc, baci, baci, soc, soc, vire, vire, soc, baci, soc, vire, soc, baci.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritto.

È iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale su computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie, oggi giovedì 28 maggio 2026, andiamo subito a leggere le notizie dal centro. Parte con la foto della fontana di Pescara che torna, risorge la fontana d'arte, la città riabbraccia Ettore, dopo 20 anni il degrado e abbandono rinasce il monumento dell'artista Spalletti. Poi, prima pagina canonica, l'esame al posto degli amici, Teramo, due giovani alla motorizzazione per sostenere i quiz per la patente per conto di altri, uno fugge quando gli vengono chiesti i documenti, l'altro bloccato alla fine del test. Si ribalta il furgone, 8 feriti, maxi tamponamento in Alto Adige per 4 coppie di penne. E poi Katrin, vogliamo rimanere qui in Italia, il caso di Palmoli sbarca Atri consegna alla fattoria sociale food truck per Rurabilandia, il nuovo mezzo donato dalla BCC di Castiglione e Pianella. Atri travolta sulla strada, decisive le telecamere. Poi basket a 2, Roseto perde a Ruvo e sprofonda in Serie B. E andiamo sul soppalco, riforma dell'acqua con 1 o 2 gestori, deciderà la giunta, quindi non è stato deciso nulla. Sostanzialmente non è detto che i gestori siano 2. Di Francesco, idee e calcio, il coraggio ci ha salvato, l'intervista all'allenatore che ha salvato il Lecce. Il caso di Palmoli, Katrin, resteremo in Italia, i bambini vogliono tornare a casa, è stata da Vespa, ieri sera non mi veniva, mi è venuto Fede, ma più o meno diciamo che l'andazzo è quello. Perché il centro ha scritto che ha insultato Legnini in piazza? Lo chiede Marsiglio, che manda una lettera aperta al centro. E poi oro blu d'Abruzzo, la riforma idrica, 1 o 2 gestori dell'acqua, l'ultima parola a Marsiglio, le tappe dell'iter, entro un mese Ersi farà la sua proposta sul taglio delle 6 società. Poi lo studio tecnico passerà al vaglio delle commissioni e del consiglio delle autonomie locali per i pareri obbligatori, alla fine deciderà la giunta di centrodestra. La riforma idrica si concretizzerà alla scadenza della concessione dei contratti in corso, 5 su 6 finiranno nel 2027, solo la Gran Sasso Acqua cesserà nel 2031. Parlano i 3 dell'opposizione che hanno abbandonato l'aula, una legge non concertata, ma quell'accordo ci lascia perplessi. Mariani, Pepe e Cavallari, bocciate le nostre proposte per dare valore ai sindaci e alle assi. Magnac intanto vola a Bilbao per l'automotive, l'assessore alle attività produttive in Spagna per l'Assemblea delle Regioni Europee del settore auto. L'azienda di Pescara e Chieti, l'ACA, ora già si candida, noi sempre più efficienti, la presidente Brandelli presenta il bilancio appena approvato, siamo in crescita, utile quasi raddoppiato in un anno, da 3,6 a 6,5 milioni, pronti gli investimenti. Il PD dice stiamo con i medici, servono più fondi, Paolucci, Di Marco e Blasioli incontrano i camici bianchi dopo la protesta, la regione dia risposte. L'affare dell'edilizia, Lance, non siamo speculatori, vogliamo migliorare Pescara. I costruttori intervengono dopo l'inchiesta aperta della Procura sui palazzi troppo alti, siamo imprenditori che lavorano nel rispetto delle regole, non cerchiamo scorciatoie. Il Movimento 5 Stelle, arriva il cemento nelle zone rurali, ancora scontro sul regolamento del progetto di sviluppo aziendale votato dal centrodestra. Sospiri, a Chieti serviva unità, avrei puntato su Colantonio. L'intervista sulle elezioni a Lorenzo Sospiri, Sicari rimane un ottimo candidato e un amico, sul ballottaggio se ci ricompattiamo vinciamo, sarà Legnini a diventare sindaco invece, dice Gileno. L'inchiesta questa sera su Rete 8, 80 anni dal 2 giugno del 46, quando l'Abruzzo si schierò per la monarchia. Referendum nella nostra regione, non vinse la Repubblica, finì 53,2% a 46,8%. Chieti votò in massa per il re, fu la prima volta delle donne nella cabina elettorale. Le crisi internazionali, sprint dell'Unione Europea sull'ingresso di Kiev, il nostro luto della Lega. Carroccio tiene il punto, Kiev non ha i requisiti e creerebbe un danno economico e sociale. Tajani chiarisce, siamo favorevoli, ma l'adesione deve riguardare prima i paesi balcani. E intanto Zelensky torna a chiedere aiuto a Trump, più munizioni contro i missili russi e von der Leyen ribadisce il sostegno. L'Iran pubblica l'accordo, il gelo degli Stati Uniti. Il presidente americano si dice insoddisfatto perché nessuno controllerà lo stretto. Si registra una brusca frenata sia sulle sanzioni sia sullo sblocco dei beni. Intanto a Gaza il piano di Donald è al palo, per il Financial Times non ci sono i soldi, nemmeno un dollaro. Vi ricorderete il famosissimo Border Peace, dove Tajani andò col cappellino rosso sostanzialmente si è rivelato per quello che si pensava fosse. Gli scenari politici, legge elettorale, il 26 giugno in aula, la decisione presa dalla conferenza dei capigruppo alla Camera, l'ira delle opposizioni, non è possibile procedere con forzature. Chat antisemite di Fratelli d'Italia a Trento, il PD, la Premier chiarisca in Parlamento. Caso del Mastro, la procura vuole acquisire le chat, faro sui messaggi con Carroccia accusato con la figlia di riciclaggio. L'uomo di Trump sbanca in Texas, la sfida tra il controverso Paxton e l'astro nascente dei democratici Talarico. Sanchez sotto assedio alla Guardia Civile al PSOE, il blitz mentre il primo ministro spagnolo era in visita a Roma da Papa Leone XIV. Lui dice no alle elezioni anticipate, non posso convocare il voto per interessi di parte. E un altro ex primo ministro, Sarkozy, parla in tribunale al processo di appello sui fondi libici. Lui dice mai tradito il popolo francese. Rissa finita in tragedia, muore accoltellato in stazione a Milano, la vittima è un 22enne, si cercano 9 persone, regge al momento la pista delle ganghe, Salvini tuona, pronti più militari. Ebola, contatti con un malato, chirurga torna dal Congo. Intanto il Fondo Monetario Internazionale avverte, il debito è troppo alto, Giorgetti incolpa il superbonus, scenderà quando pagheremo le rate del passato, bocciato dal Fondo Monetario Internazionale il taglio delle accise. L'obiettivo al fine di rafforzare la fiducia del mercato è quello di accelerare il consolidamento fiscale. La previsione del Fondo vede l'Italia muoversi ancora un passo moderato per sfide e fattori esterni. Teramo, nuove opportunità, risorse per la crescita, turismo e agroalimentare, 2 bandi da 1 milione di euro. Il GAL Terre Verdi sostiene e finanzia progetti di sviluppo per le piccole e medie imprese del territorio. L'obiettivo è rafforzare il brand Terramane e lanciare il distretto rurale delle colline verdi d'Abruzzo. Corsi per investire nella Valle delle Abbazie, al via la formazione gratuita per operatori turistici, giovani disoccupati e aspiranti imprenditori. Il trucco, sostituzione di persona, all'esame per la patente, al posto degli amici scoperti 2 furbetti. Si tratta di episodi distinti che si sono verificati a pochi giorni di distanza alla motorizzazione civile. Uno è fuggito quando gli sono stati chiesti i documenti, l'altro è stato bloccato a fine prova dalla polizia. Operazione al cuore, salvata una 23enne, la giovane donna soffriva di svenimenti per un problema cardiaco, al Mazzini l'intervento mini invasivo. Il post voto nei 4 comuni teramani, il Partito Democratico, analisi amara della sconfitta, risultati da leggere senza alibi. Il segretario provinciale Verrocchio annuncia un'assemblea di partito per fare il punto della situazione. Soddisfazione in casa centrodestra, Gatti meglio di così non si poteva, Valentini plaude a Tancredi. Atri Progetti e Solidarietà, un food truck per Rurabilandia, il dono della BCC di Castiglione. Il mezzo permetterà a ragazzi e ragazze della fattoria sociale e didattica di vendere i prodotti in strada. Il commissario Palestini dice ci consentirà di ampliare le attività laboratoriali e le occasioni di inclusione. La consegna del nuovo veicolo è stata occasione di festa con la musica di Ropopò e di riflessione sulla rete di supporto per le realtà sociali. L'impianto di Atri oggi sarà discusso in regione, il coinceneritore approda in commissione vigilanza. Tortoreto verso le comunali 2027, Partito Democratico, alleanza larga per le elezioni, progetto e candidati condivisi. Il segretario Di Sabatino traccia la linea per l'unità della coalizione a un anno dalla sfida alle urne. Avviato un percorso di rinnovamento, coalizione aperta a movimenti, associazioni e cittadini. Martinsicuro, aperitivo con l'autore, domani il libro di Locente, poi a Sant'Omero, scuola elementare, piano sulla sicurezza. Veniamo a Giulianova con la querelle su via di Revel, cambiamento contestato, c'è il doppio senso, irregolarità, pronti al ricorso. Entra in vigore la modifica della viabilità del tratto ovest della strada. Di Carlo dice molti ci ringraziano, il comitato civico contrario annuncia battaglia. Agli atti non c'è il parere dell'ufficio dei lavori pubblici. Se siete passati via d'Andrea è già tutto pronto, le strisce sono state fatte, per il momento ancora non viene aperta, meno penso che c'è la transenna, però presto lo sarà. Multe, un avvocato per le cause, la giunta dà il via libera alla nomina del legale per le controversie con i vigili. Semafori intelligenti e multe, i cittadini contestano e resistono, servono gli avvocati. Il comando di polizia locale guidato da Giustini ha reso noto di dover essere difeso nelle case in cui sia parte il comune e nello specifico in tutti i procedimenti nei diversi gradi di giudizio. E l'avvocato designato è Claudio Barletta del Foro di Milano. Centri estivi, aperto il bando per le proposte dei privati, poi la terza giornata della rassegna, festival, oggi c'è la banda militare ucraina. C'è l'avviso per la disinfestazione contro le zanzare, lo trovate pubblicato sulla nostra pagina Facebook, poi magari ci andiamo e vi diamo le date. E adesso invece verso il vuoto, a Roseto, la nuova alleanza, siamo Roseto con il centrodestra, un po' di qua un po' di là, firmato l'accordo anti-Nunes, i partiti della coalizione siglano il patto elettorale con il gruppo civico fondato da Tommaso Ginoble, la presidente 40 resta in corsa per la candidatura a sindaco, l'alternativa è Di Giuseppe di Fratelli d'Italia. Pronto l'avviso per l'utilizzo degli impianti alle società, lo sport in città, servizi scolastici, l'asilo, ventre, riapre a ottobre, potrà ospitare fino a 60 alunni. La plastica riciclata si spezza, lungomare, doghe rotte sulla passeggiata a Roseto. Atri, dopo la tragedia in via Molo, travolta in strada, telecamere decisive, la polizia stradale esamina le immagini per accertare le cause dell'incidente costato la vita alla 79enne Gabriella Pelusi. Strisce blu al via, il pagamento per l'estate, tariffa in vigore da sabato fino al 13 settembre, stessi importi dell'anno scorso. Ci sono 70 posti in più a Pineto. Silvi, colonia estiva, aperte le iscrizioni e poi ancora Pineto, benessere femminile al Cerrano. Pescara, che però non è Pescara, incidente in Valpusteria, un morto, si ribalta minivan, feriti 8 abruzzesi, sono 4 coppie di penne in vacanza in Alto Adige, 3 di loro in condizioni gravi, il mezzo coinvolto nel tamponamento. Tragedia al Florida, chiusa via Regina Elena, si sente male al parco, muore 85 anni. Elisa Di Pentima, molto nota e stimata nel quartiere, si è accasciata all'improvviso, inutili tutti i tentativi per rianimarla. E torna la querela sulla movida a Pescara con la sicurezza, linea dura con i locali, nella riunione in prefettura necessità di potenziare i controlli e Carnevale invita tutti a collaborare. Montesilvano, verso l'estate, commercio e turismo, ecco l'idea della card, sconti per i villeggianti, la proposta del consigliere Tocco, oggi in commissione, ma Taucci di Confesercenti punta su servizi e ristorazione, i saldi ci sono già. Chieti, l'analisi del primo turno, ecco la geografia del voto, a Forza Italia 22 sezioni, emerge la tradizione cittadina di centrodestra, ma sui singoli vince Legnini. Rissa alla Trinità, 23enne finisce in ospedale, due gruppi di tunisini in piazza, botte e sangue davanti a decine di passanti in pieno giorno. Febo si conferma leader e il più votato a sinistra, il presidente del Consiglio Comunale uscente stacca tutti con 377 preferenze, il 47% della coalizione dice è un risultato storico ma potevamo fare anche meglio. A Palena inizia l'era della sindaca, la Verna al lavoro per comporre la nuova giunta. E poi a Guardia Grele invece, primi atti di Prinzio Bis, c'è cioè la piscina, il primo cittadino riparte dopo la rielezione, perfezionate i dettagli per la gestione. L'Aquila lotta allo spaccio, auto noleggiate, poche dosi, ecco i turisti della cocaina, smantellate tre organizzazioni criminali, arrestate 25 persone, 40 sono gli indagati. Siamo allo sport, Serie A, Milan, Iraola si allontana, Grosso Fiorentina è fatta, i rossoneri sondano altri profili, oltre a Xavi e Glasnes punta Van Bommel. Il Real tenta bastoni, Ildiz resta, Ederson dell'Atalanta verso il Manchester United, della Roma pensa a Scamacca. Sonego, Cinà e Paolini salutano il Roland Garros, azzurri eliminati al secondo turno, oggi torna in campo Sinner alle 12, la sfida contro Cerundolo. Aia, arbitri, c'è un altro esposto, si muove la procura, voti bassi indotti dall'alto, la denuncia di Guido Alfonsi, presidente della sezione abruzzese dell'Aquila. Nell'ultima giornata cambi e valutazioni sospette per estromettere Dionisi. Parla, c'è l'intervista di Francesco, Eusebio vince la sua sfida, salvo con idee e coraggio. Il tecnico pescarese a Lecce mantiene la Serie A e ora è pronto al rilancio. Ciclismo, sorpresa, Valgren ad Andalo, Vingegaard controlla il giro, terzo posto per l'italiano Caruso, entra nella top 10 in classifica generale. Serie C, asse caldo, Pescara Venezia, El Haddad e Berardi sul piatto, piace il trequartista marocchino e il baby pescarese può finire in laguna. E poi giallorossi, Giulianova e testa a testa tra Pergolizzi e Del Grosso, D'Ercole lavora per definire l'allenatore. L'annuncio atteso nelle prossime ore, intanto il sindaco Costantini sarà coinvolto nella società nel ruolo di coordinatore. Il rinnovato Giulianova è pronto per la prossima stagione, manca solo un dettaglio, ma è questione di ore, vale a dire il nome del tecnico, dove a contendersi la panchina del Giulianova sarebbero Rosario Pergolizzi, che sarebbe una conferma, e Cristiano Del Grosso, reduce dall'esperienza con la primavera del Palermo. Ma intanto si sono fatti passi importanti nella società, e una notizia che balza agli occhi è un coinvolgimento diretto del sindaco Ivan Costantini, cosa che non era mai successa in passato. Ma diamo uno sguardo ai vari organigrammi. Il direttivo risulta composto. Alessandro Mucciconi e Ivan Costantini ricopriranno il ruolo di coordinatori. Gianluca Conte sarà responsabile commerciale dei rapporti istituzionali e della pubblicità. L'area acquisti e finanziaria sarà affidata ad Alessandro Mucciconi, Carlo Di Cardo e Sandro Ianni, mentre il settore marketing sarà curato da Massimo Rosso e Federico Vallese. Poi via via tutte le altre cariche, potete approfondirle sul giornale Teramo. Via i colloqui, si lavora la conferma di Alessandretti. Dal Cason spinge la Sant'Egidiese, dice daremo il massimo. Giallorossi domenica nel ritorno contro l'ex SPAL si giocano l'accesso alla finale playoff per la Serie D. Coppa Italia, eccellenza femminile, il Pineto vince con il Perugia e stacca il pass per i quarti. Pallacanestro a 2, Roseto perde e sprofonda in Serie B. Gara 5 fatale per la Liofil Chemi, Biancazzurri KO a Ruvo di Puglia nella finalissima playout. Retrocedono dopo un solo anno, pesa l'infortunio di Harrison. E Finelli non parla alla stampa, la delusione del coach biancazzurro. Poi abbiamo terminato col centro, passiamo al Messaggero Abruzzo. All'Aquila stroncati, tre clan della cocaina, 25 arresti, spacciatori incensurati infatti arrivare dall'Albania. La sindaca di Spoltore contro la fusione Nuova Pescara Trulli, questa è un'annessione. Poi bufera sugli arbitri, la denuncia di Alfonsi, danneggiato Dionisi, esposto dal presidente aquilano dei Fischietti alla procura della FIGC e al pubblico ministero di Milano, Ascione. Allarme in Valle Peligna, nuovo sabotaggio idrico, stop all'irrigazione e caccia ai colpevoli. E sfida a Legnini, centrodestra alla ricerca dell'accordo. Poi spiagge adatte ai bimbi in Abruzzo, 11 conferme, la bandiera verde assegnata dai pediatri, come sempre ci siamo anche noi, come Giulianova. Allegri a Pescara, oggi si consola con il premio dedicato a Galeone. Sul suo palco da domani a tutto street food al porto turistico di Pescara. Poi fra Teramo e Angiulli il divorzio è vicino. Serie C, Pescara rinascita dai senatori, forcing su Insigne, Bettella e Brugman. Bufera sugli arbitri, la denuncia di Alfonsi, danneggiato Dionisi, esposto dal presidente aquilano dei Fischietti alla procura della FIGC e al PM di Milano, Ascione. Condotte dolose in relazione a Lazio-Pisa che configurerebbero il reato di frode sportiva. Riforma del servizio idrico, via libera della regione, arriva un po' in ritardo il Messaggero. Poi Pescara, Nuova Pescara, Trulli, non è una fusione ma un'annessione. Famiglie in difficoltà, sempre a Pescara, pacchetto di misure, Pescara solidale, 4 avvisi per bambini, anziani e gestanti. Comune mette a disposizione 172.000 euro per 300 nuclei familiari. Nuova rotatoria, via l'ampliamento della pineta d'Annunziana più verde. Il questore Solimene o Pescara nel cuore. Frasi omofobe sui social, l'antropologa dovrà pagare 113.000 euro di danni. Andrea Paci, 39enne di Spoltore, vittima di post e insulti sull'orientamento sessuale. Il Tribunale Civile ha stabilito l'entità del risarcimento sulla base di una consulenza. Bilancio partecipativo, via al voto dei 21 progetti, i domiciliati da 16 anni in su possono esprimere una preferenza fino al 10 giugno, poi i risultati. Istituto De Cecco, gli studenti danno vita alla postazione per fare podcast e vodcast. L'Aquila, spacciatori insospettabili, ospitati in casa e bed and breakfast, stroncati tre clan della coca. 40 indagati, 25 misure cautelari, sono tutti albanesi tranne un romano. Le organizzazioni in città gestivano l'arrivo di incensurati dall'Albania, consegne in auto. Quattro boss a gestire lo smercio in periferia, Preturo, Scoppito e Pizzoli, incontri nei parcheggi. E ancora L'Aquila, intervento Salva Verde al Parco del Castello, partono le opere di manutenzione, il comune ha investito 100.000 euro. Ricchezza in biodiversità e valenza artistica non hanno eguali in città. A Sulmona, nuovo sabotaggio idrico, stop, irrigazione giallo, deviato il flusso d'acqua dalla centrale di Anversa diretto al canale Sagittario 1. Secondo episodio, il consorzio di bonifica sporta denuncia e qualcuno di esperto. Centrodestra, attenzione dopo la sconfitta, Sant'Angelo e Piccone scuotono Forza Italia. Poi Chieti sfida con Legnini, il centrodestra cerca ancora l'accordo, Colantonio pronto a sostenere Sicari, ci stiamo organizzando per chiudere, ma con l'apparentamento ufficiale Forza Italia può perdere due consiglieri. Papa Leone accoglie i 400 fedeli di Furci, continuate ad amare il beato angelo, abbiamo portato la statua. Poi Teramo, anziane investite, 40enne indagato, polemica sulle strisce pedonali sbiadite ad Atri, non ci sono segni di frenata dell'auto, accertamenti sulla salma della 79enne, sta meglio la 76enne. Cabinovia di Praditivo, verifiche dopo la valanga. Nell'ondata di maltempo di marzo una slavina travolse il pilone numero 4. Attesi i tecnici dell'agenzia ANSFISA, gli operatori speriamo facciano presto. Si teme per il via della stagione estiva, tanto è scontro sugli impianti di Prato Selva e sui conti della GST. Botte in famiglia per comprare la droga. Nell'aula di tribunale la ricostruzione del fratello dell'imputato per maltrattamenti. Mio padre picchiato. Festival delle bande stasera, l'orchestra militare ucraina a Giulianova. Passiamo allo sport del Messaggero. Pescara, la rinascita comincia dai senatori dopo Capellini e a Campora, e a breve rinnova, ora stretta su Bettella, Brugman e Insigne. Difensore può essere il capitano del futuro, mentre per Lorenzo è ancora tutto aperto. Pineto, la carica di Barilari, continuiamo a crescere. Game over, il Roseto dice addio alla 2, la Liofilchem perde la bella, Ruvo di Puglia e torna in Serie B. L'ultimo atto è stato un naufragio, squadra sempre sotto, 94 a 70. Teramo e Angiulli, c'è aria di divorzio, L'Aquila aspetta Merzetti e Seccardini. Scusate, siamo alla prima nazionale del Messaggero. Ostacolo Hormuz per l'intesa, Teheran fa trapelare il memorandum, controlleremo lo stretto con l'Oman. Gli Stati Uniti falso, sarà accessibile a tutti. Fondo Monetario Internazionale, nodo debito, le misure sui carburanti sia temporanee e mirate. Il rilancio parte da Piazza di Siena verso l'apertura H24, Villa Borghese come Central Park. E poi il confronto con Crosetto e Palazzo Chigi, Meloni stop alle spese per le armi, prima l'energia. Legge elettorale, ecco il testo, l'opposizione dice no, forzature, premio a chi raggiunge il 42% e niente, ballottaggio. Il decreto legge in aula il 26 giugno, prima sì, entro la fine di luglio. La Tangentopoli spagnola, perquisita la sede del PSOE, Sanchez sotto assedio, vede il Papa, non mi dimetto. Soppalco, Fialdini, avviso aperto, confesso, io sono felice, vabbè. Calafiori, Roma, bello ritrovarsi in Champions, in intervista all'ex della Roma, appunto, che con i Gunners si giocherà la finale di Champions. Ritratti romani, il teatro del gusto dove va in scena la romanità vera. Bene. Abbiamo terminato con notizie dei quotidiani, andiamo a leggere invece, andiamo a salutare gli amici prima e poi ci facciamo qualche stacco pubblicitario. Buongiorno a tutti, direttore Gabriele, buon giovedì, buongiorno e buona giornata a tutti da Paola Cicconi, da Antonella Leonio, da Rita Piccioni, da Luigi Anni, da Eugenio Saporosi, da Loredana Ciaffoni, da Flavio Stacchiotti, da Silvana Di Gianvittorio, da Sandro Vagnoni, da Betty Alma, da Chiodi Luigi D'Anna, da Alfredo Di Federico, da Bruna Ruggeri, da Rita Ranalli e da Iole Del Re. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti voi. Bene, è il momento di fare qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con le nostre rubriche, il meteo e tutto il resto anche sulla nostra pagina Facebook.
2: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
3: Chi fa il proprio lavoro con passione ama. Chi sente i colleghi come una famiglia ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
2: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia e le bontà quelle di sempre del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11 a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
4: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastro, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
2: Sei un'impresa, un commerciante, un artigiano, un semplice cittadino? Sei un super indebitato, sotto usura, scambi assegni bancari per evitare i protesti? La tua azienda è presa di mira da chiunque vanti un credito verso di te? Non riesci a pagare i contributi, le imposte e i tuoi dipendenti per colpa delle banche che ti negano l'apertura di un conto corrente? Hai problemi di DURC per incassare le tue fatture? Il tuo cedolino paga non è sufficiente per pagare le finanziarie? La legge 108 del 1996 e la legge 3 del 2012 sono dalla tua parte. Ti senti schiacciato? Dillo a Resilienza. Telefona per un appuntamento al numero 085 802 8204. Un professionista dell'associazione ti riceverà, ti ascolterà e ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi. Non dovrai pagare nulla. Il punto di ascolto di Giulianova è in via San Michele 1A.
1: Oh, c'è una rettifica da fare, doverosa fra l'altro, perché ho sbagliato io. Vi avevo detto che via Town the Revel era ancora chiusa, nel senso di marcia, lato ovest di via Town the Revel era ancora chiusa nel doppio senso di marcia. In realtà no, è aperta inutilmente, perché oggi c'è il mercato e hanno comunque messo la transenna dal lungomare, quindi non si può girare a destra su via Town the Revel, anche se c'è il doppio senso aperto, ci dicono, ci hanno segnalato dalla via proprio, c'è il doppio senso aperto nel lato ovest, ribadisco, inutilmente oggi, e visto che c'è la transenna, no? Perché magari si è tolta la transenna, magari diciamo, si continuava sulla linea che aveva scelto l'amministrazione, quindi si poteva andare in entrambi i sensi. Da oggi ci sarà la raccolta firme lì all'angolo della strada, appunto, di via Town the Revel con via Rossini, per chiedere di tornare indietro. E comunque oggi pare non ci siano neanche le forze dell'ordine, mentre ieri pare sia stata aperta già ieri in doppio senso, e ieri c'era la pattuglia dei vigili a verificare, a controllare che non ci fossero incidenti, vista la novità. Oggi pare invece non ci sia nessuno e i vigili chiamati non hanno risposto che loro comunque adesso non potevano andare, quindi diciamo che questa è la situazione. Vedremo come evolverà, sicuramente è una situazione dove gli equivoci sono all'ordine del giorno, evidentemente avevamo tutti capito, anch'io onestamente, che apriva il doppio senso di marcia sarebbe stato aperto dal 29, e si è voluto anche anticipare. E poi fra l'altro oggi, ripeto, c'è una transenna che vieta di girare verso ovest, e comunque invece diciamo, dal punto di vista almeno dei segnali, il doppio senso è attivo sul lato interessato, sul nuovo lato interessato di via Town di Revel. Bene, questo è quanto. Allora è il momento di sentire Pierluigi per il meteo. Vediamo cosa ci racconta oggi. Oggi è nuvoloso, ce l'aveva detto che c'era questo passaggio fra oggi e domani. Allora, eccolo qui.

0: Buongiorno.
1: Eccoci.
0: Allora, c'è questo passaggio nuvoloso, anche se è l'AFA, diciamo quel venticello da nord, no, ancora no?
1: Ancora non spinge, il venticello da nord che poi diventerà da nord-est farà sì che nel pomeriggio si accenderanno diversi focolai temporaleschi sulle aree appenniniche, però la direzione ovviamente il moto delle correnti porta poi tutta la nuvolaglia verso l'interno, che significa le porterà verso la provincia.
0: Infatti ieri sera è arrivato un allerta meteo da parte della protezione civile per le aree interne.
1: Esatto, all'interno della provincia dell'Aquila, perché le province dell'Aquila con le correnti da est prenderanno i temporali che si formeranno a ridosso dell'Appennino, tipo il Gran Sasso o la Maiella, e ovviamente saranno interessate temporali. Qui da noi direi praticamente assente la precipitazione, se non qualche temporale sulle aree proprio più interne, e potrebbe anche arrivare qualche goccia qui al mare, ma ad oggi l'AMA non lo prevede. Certamente avremo un abbassamento della temperatura, non da adesso ma nel pomeriggio, e dal pomeriggio e domani avremo un abbassamento delle temperature che porteranno qualche grado in meno e ovviamente anche meno umidità. Poi da diciamo sabato e domenica si ripristina l'alta pressione, meno calda di quella attuale, però comunque sia le temperature saranno sempre sopra la media di un paio di gradi. Prossima settimana ancora alta pressione, però inizieranno i temporali sulle aree interne, quindi ci aspettiamo che sulle aree interne nei pomeriggi della prossima settimana potrebbero arrivare dei temporali e qualcosa potrebbe scompinare soprattutto nei comuni della provincia, nei comuni di Teramo e comunque sempre aree interne, mentre sulla costa è più difficile, raramente potrebbe arrivare qualcosa se non nuvolaglia sparsa.
0: Va bene, quindi comunque mo l'AFA stamattina ce la prendiamo tutta praticamente.
1: L'AFA ce la prendiamo anche perché ci abbiamo prefrontale porta l'AFA, quindi questa è la situazione.
0: Abbiamo detto, scusa,
1: la lentezza urbana che fa rumore qui, quindi
0: ti preoccupare. Qui in radio da fuori la sentiamo ogni 3x2 qualsiasi cosa, perché sei pullman, i camion, la lentezza urbana, la spazzatura, qualsiasi cosa, quindi siamo abituatissimi. Ascolta, ma perdonami, forse non ti ho seguito io. Sabato e domenica com'è il tempo?
1: Il tempo è più soleggiato, entreranno le correnti continuando le correnti da nord-est, quindi il tempo sarà permanentemente soleggiato. Farà meno caldo rispetto ad oggi, però farà un pochino più caldo rispetto a venerdì, diciamo sarà una via di mezzo a livello termico tra oggi e domani, però il tempo sarà soleggiato, qualche nuvolamento.
0: Nulla a che vedere con i 32-33 che abbiamo avuto ieri e l'altro ieri, cioè ieri, no?
1: No, arriveremo intorno ai 28.
0: Ah, vabbè.
1: Quindi sarà un pochino più freddo.
0: Si sta bene, si sta
1: domani
0: bene.
1: Invece con la ventilazione da nord-est, da oggi pomeriggio a domani con la ventilazione di nord-est potremmo scendere anche fino a 27-26.
0: No, va bene. Va bene, poi comunque si seccherà un po' l'aria pure, no? Quindi.
1: Esatto.
0: Va bene, la finale Champions quando era?
1: La finale Champions sabato alle 18, ieri Crystal Palace ha battuto Rayo Vallecano, ha vinto col gol di Mateta, ha vinto la Conference League. Quindi dopo la sconfitta anche il Crystal Palace, che due squadre inglesi hanno vinto i trofei, vediamo se ci riesce l'Arsenal a fare il triste, anche se secondo me è molto difficile perché fare il Germania è molto più forte. E per il resto finale Lega Pro per la Serie A tra Ascoli e Brescia, sono tra le più forti, probabilmente giocheranno questo posto che manca per andare in Serie B. E vabbè, niente, il resto non c'è nulla. Il Monza deve solo battere il Catanzaro, ma ormai ha vinto 2-0 fuori casa, penso che sia quasi finito. Quindi è una formalità, dovrebbe essere, per andare in Serie A. Diciamo che i giochi sono fatti più o meno.
0: Va bene, grazie, buona giornata, noi ti aggiorniamo domattina col direttore. Buon lavoro.
1: Grazie, buona giornata.
0: Ciao. E questo era il meteo. Allora, oh, vi avevo detto che appunto vi ho dato una notizia sul centro che era uscito il calendario per le disinfestazioni nei mesi di maggio e giugno, ma maggio ormai è andato, ma vi diamo contezza di quante delle date e vediamo che sono tutte a giugno, ovviamente, salvo l'11 maggio, ma è stata fatta la derattizzazione ed è stata fatta disinfestazione antiralvale pure l'11 maggio, ma non ne abbiamo avuto notizia. E la prossima sarà, oggi è 29, quindi la prossima sarà l'8 giugno con una disinfestazione adulticida al Lido e al Paese dall'8 giugno e bisogna chiudere le finestre, evitare di stendere la biancheria e non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento per almeno 2 ore, evitare di stendere, abbiamo detto, la biancheria, evitare il consumo di frutta e verdura senza il dovuto lavaggio nelle 24 ore successive al trattamento. Ovviamente si tratta di frutta e verdura che sta fuori, non quella che avete nel frigorifero. Allora, quindi queste sono le date, le prossime date. Poi comunque sulla nostra pagina Facebook trovate tutto il calendario, quindi fate attenzione, insomma, l'8 giugno la prossima, poi il 9 giugno ce ne sarà un'altra e a seguire fino all'ultima che sarà, passando per il 15, l'ultima sarà il 22 giugno. Bene, vi abbiamo dato contezza anche di questo, è il momento della pagina degli auguri.

0: È 28 maggio, Ferranda mi frega sempre. Oggi è San Germano di Parigi. Saint Germain des Prés è oggi tra i quartieri più suggestivi di Parigi. La chiesa che vi sorge è stata ricostruita nel 1990 dopo la distruzione dell'abbazia precedente. L'edificio, che sorgeva appunto nei prati attorno a Parigi, era stato voluto da re Childerico, che l'aveva donato a Germano, nato nel 496, abate del monastero benedettino di San Sinforiano, cui attribuiva la sua miracolosa guarigione. Saint Germain divenne il monastero più importante di Parigi e uno dei grandi polmoni spirituali dell'Occidente. Germano fu poi nominato vescovo di Parigi, dove morì il 28 maggio 576 e fu sepolto nella chiesa che porta il suo nome. Tanti auguri a chi si chiama Germano. Portategli i nostri auguri se li conoscete, e chi ci ascolta e si chiama Germano abbia gli auguri di buon onomastico. Allora, oggi 28 maggio facciamo tanti auguri di buon compleanno a Matteo Marini, a Sara Romanelli e a Giovanni Pistilli. Tanti auguri di buon compleanno a voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Bene, è il momento del secondo blocco pubblicitario di oggi, è l'ultimo, e poi dopo torniamo con l'almanacco e le ultimissime notizie.
1: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
2: Creatività. Una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello. Professionalità. Lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nasher Gun e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
1: Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica, come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.
3: Wow. Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa

0: A Sickens la missione non è impossibile.
1: Scopri prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76 Giulia Nova, telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
2: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulia Nova in Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
3: Sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
4: È meraviglioso!
3: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
5: È meraviglioso!
3: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
5: È meraviglioso!
3: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
6: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulia Nova Lido. Info 347 65 44 683.
7: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti. Canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulia Nova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yumami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yumami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yumami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yumami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yumami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulia Nova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.yumami.it.
8: Bene, torniamo in studio, facciamo un salto sulla nostra pagina Facebook, però prima salutiamo buongiorno a ero arrivato credo a Valentina Campetti, buongiorno a Oriana Ciccioni, buongiorno ad Anna Maria Ruggeri, a Maria Ida Petrella, buondì, e Rossella Mattiucci, buongiorno direttore, e Gabriele. Allora, andiamo su la nostra pagina Facebook, vediamo se c'è qualche aggiornamento da parte del direttore. C'è la rubrica Pillole di libri, che è arrivata alla 119esima puntata. Lorena Marcelli della sezione culturale 15 consiglia un libro da scoprire. Vediamo, ascoltiamo.
4: Ben ritrovati amici sulla rubrica Pillole di libri in collaborazione con Radio G di Giulianova. E il Quid, Associazione Culturale di Giulianova. Io sono Lorena e faccio parte dell'Associazione Culturale. Oggi sono qui per parlarvi non di un romanzo, ma di una raccolta poetica, Il guscio delle cose, di Daniele Cavicchia, il mio poeta preferito. Per chi non lo conoscesse, Daniele Cavicchia è un poeta e autore di Pescara, pubblicato questa raccolta con Passigli Poesia. Perché oggi parliamo di poesia? Perché ci sono libri che si leggono per evadere e libri che invece si leggono per ritrovarsi. E Il guscio delle cose di Daniele Cavicchia è proprio un libro che serve per ritrovarsi. Appartiene a quella categoria di libri che si leggono con calma, con lentezza, parola per parola. È uno di quei libri di poesie che ci scava dentro, che ci costringe a guardarci con i dolori, con le paure, con i timori che sono dentro di noi. In un mondo che corre e che fa rumore, spesso ci si ferma alla superficie della vita, invece Daniele Cavicchia con le sue poesie ci costringe a rallentare il tempo, a fare spazio al silenzio, e ci invita a scardinare la superficie della realtà e scoprirne il nucleo più intimo. Perché leggerlo? Oltre perché sono delle bellissime poesie in uno stile molto molto particolare che non può essere accomunato a nessun altro poeta, e Daniele Cavicchia bisogna leggerlo per capirlo e per capire le sue poesie, e oltre alla prefazione di Eugenio Borgna, bisogna leggerlo perché ognuno passa come può, oppure passa come altro decide, ma un albero resta un albero e un ricordo un ricordo. Come poi sia possibile incontrare le cose mentre accadono è il mistero dei misteri, del fato se si preferisce o del Dio se si crede. È la forza della parola nuda. Cavicchia non usa artifici linguistici. I suoi versi sono limpidi, essenziali, e proprio per questo arrivano dritti al cuore, come una confidenza sussurrata. È un viaggio nella memoria del mistero. Come recitano appunto i versi che vi ho letto, l'autore si interroga sul mistero delle cose che accadono, sul peso dei ricordi e sul senso del nostro passare nel mondo. Una poesia in cui ognuno di noi si può rispecchiare e può ritrovare se stesso in qualche modo. Se non lo conoscete, io vi invito veramente a leggerlo, a innamorarvi delle poesie di Daniele Cavicchia, della sua lirica splendida, della sua lirica particolare e unica. E vi consiglio di leggerlo durante i periodi in cui avete tempo di riflettere su voi stessi. Grazie per l'attenzione come sempre, e vi rimando al prossimo appuntamento con Pillole di libri di Radio G. Ciao.
8: Bene, torniamo in studio e ringraziamo l'associazione Quid per i contributi che ci dà ogni settimana. Leggete perché apre la mente. Andiamo a leggere invece noi a leggere l'almanacco del giorno che ci invia Vincenzo, puntuale come sempre. Oggi è la giornata mondiale del cane senza razza, è la giornata mondiale dell'hamburger, è la giornata mondiale del gioco ed è la giornata internazionale dell'igiene mestruale. Dal 25 al 31 maggio è la settimana della solidarietà con i popoli dei territori non autodeterminati. L'almanacco nel dettaglio. Alle 7.44 il clima era caldo, la temperatura a 24 gradi, l'umidità al 61%, il vento a 7 orari. La massima sarà di 26 gradi, la qualità dell'aria è leggermente peggiorata rispetto a ieri, l'indice è 55, considerata moderata. Il sole è sorto alle 5.29, tramonta alle 20.34 e culmine alle 13.01, la durata del giorno è 15 ore e 5 minuti. La luna sorge alle 18.06, tramonta alle 3.53 di domani, la fase lunare è gibbosa, crescente, visibile all'83%. Nati oggi, il 28 maggio 1676, 350 anni fa, Jacopo Riccati, matematico italiano, cioè la famosa equazione di Riccati. 28 maggio 1961, 65 anni fa, Roland Gift, cantante pop rock britannico dei Fine Young Cannibals. Poi ascolteremo Johnny Come Home. 28 maggio 1976, 50 anni fa, Eleonor Casalegno, conduttrice TV e attrice. I fatti nella storia. 28 maggio 1156, 870 anni fa, le truppe normanne di Guglielmo d'Altavilla affrontano l'esercito bizantino di Giovanni Duca nella battaglia di Brindisi. Dopo 40 giorni di blocco respingono il tentativo bizantino di riconquista dell'Italia e annullano un anno di avanzata imperiale. 90 anni fa, nel 1936, Alan Turing, 23 anni, invia l'articolo On Computable Numbers, in cui definisce il modello astratto di macchina capace di eseguire calcoli meccanici. Getta le basi dell'informatica moderna e diventa uno dei padri della computazione. 65 anni fa, nel 1961, l'avvocato britannico Peter Benenson fonda a Londra Amnesty International, organizzazione che nasce per difendere i diritti umani, prevenire gli abusi e denunciare le violazioni nel mondo. 60 anni fa, nel 1966, Paint It Black, il nuovo brano di Rolling Stones, domina la classifica inglese, impone il suo sitar rock ipnotico e segna una svolta nella stagione psichedelica che sta esplodendo, e poi ascolteremo anche questo. Frasi famose sul metodo matematico: la difficoltà dell'equazione non mi distoglie, cerco il modo di ridurla a forma più semplice. Riccati è noto per aver ridotto equazioni del secondo ordine a equazioni del primo ordine tramite cambi di variabile, aprendo nuove vie nello studio delle equazioni differenziali. Lo studio delle forze dei moti richiede rigore, ma anche l'umiltà di seguire la natura. Riccati lavorò su idrodinamica e forze centrali applicando la meccanica newtoniana e contribuendo alla sua diffusione in Italia. Il conte Jacopo Francesco Riccati è nato il 28 maggio del 1676 a Venezia e morto il 15 aprile del 1754 a Treviso. È stato un matematico italiano, padre di Giordano Riccati e di Vincenzo Riccati, anch'essi matematici. Grazie Vincenzo, come sempre interessanti le tue notizie. Prima di ascoltare i due brani che ci hai proposto oggi, facciamo un salto sull'ANSA, vediamo se ci sono notizie dell'ultima ora. Secondo la responsabile della politica estera europea Callas, discussioni su un negoziatore e una trappola russa, più importante la sostanza. Poi il prezzo del gas in avvio al rialzo a 48 euro perché sono riprese le ostilità tra Stati Uniti e Iran, ci sono state attacchi reciproci e il cessate il fuoco sembra sempre meno efficace. Si incendia ascensore esterno di un palazzo, 18 intossicati a Milano, e appunto droni di Hezbollah nel nord di Israele, un morto e due feriti. Sanzioni americane, l'agenzia iraniana creata per gestire il transito a Hormuz. In Messico, riduzione senza precedenti degli omicidi, meno 49%. Sheinbaum, che è la presidente, e il ministro della sicurezza Arfuk hanno presentato i dati. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito militare in Iran, e poi Trump intanto sostiene la rielezione del premier dell'Armenia Pashinyan. Bene, queste le notizie dell'ultima ora dell'ANSA. Con queste notizie salutiamo i nostri amici che ci seguono su Facebook, vi auguro un buon giovedì e un buon inizio di fine settimana. E adesso in radio andiamo ad ascoltare le proposte musicali di Vincenzo di oggi. Partiamo da Johnny Come Home dei Fine Young Cannibals.

E questi erano i Funyan Cannibals con Johnny Come Home, e adesso invece andiamo ad ascoltare la seconda proposta di Vincenzo, che è dei Rolling Stone ed è Painted Black.

0: E questi erano i Rolling Stones con Paint It Black. E con questa canzone chiudiamo i Radio Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata anche a voi, un buon inizio settimana. Noi ci risentiamo domattina con il direttore. Soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
3: New beginning, Carlos Santana, Sean Paul and Just Stone. Talking about matters of the heart.
2: Radio G 085 800 33 66.

c'è largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decente.

fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

tecnologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

perché tu c'hai bisogno di ridere di gusto e ti ringrazierò.

Scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti. Canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G 90.7

a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati

0: Music & Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Radio G 085 800 33 66.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

0: Flashback. La storia della musica va in onda su Radio G.
1: Radio Giulianova @libero.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Se tu mi avessi chiesto come stai, se tu mi avessi chiesto mi hai pensato, t'avrei risposto bene.

0: fatto l'arbitro?
1: Oh, non lo so.
0: Cornuti! Allora, stavo parlando, come avete potuto capire, l'aggettivo del guardaline.
1: Ah, certo, è bellissimo, no?

0: problema. Frosinone culone, Frosinone culone, mannaggia la madonna.
1: Pure, poi.
2: A chi?
0: Allora, stavo parlando, come avete potuto capire, l'aggettivo del guardalino. Dai, guardaline!
2: Vai.
0: Intervistate il guardaline!
2: Okay.
0: Stradone, in aria, c'è Di Vincenzo! Dai, guardaline!
2: A chi?
0: Allora, stavo parlando, come avete potuto capire, la gente dell'Italia.
2: Ah, certo,
0: che c'è? Ecco che si bada. Tiro! Tiro!
2: Palo!
0: Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Pal

0: Sì, arrestate, guarda lì.
1: Consiglia a tutti.
0: Traversone, in aria, c'è sì. Di Vincenzo.
1: Sì.
0: Di...

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare da qui a dove vuoi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io so

voce e non lascio lettere, niente rumore. Amo il mio silenzio e non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Come fa la tua pelle a sapere di pesca per tutta la settimana? Come fa la tua pelle a sapere d'arancia, d'arancia siciliana? Qualcuno dovrebbe spiegarmi chi sei veramente, perché io non lo chiederò mai a te.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Cosa vorresti per regalo da trovare sotto il letto? Qualche fiore eccezionale o qualche frase che ho già detto?

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio G, musica e informazione. Ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.